0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Beautiful Day, la canzone di U2 su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti. Adriana deve andare in bagno, l'ha appena detto a viva voce qui in radio. Giusto, Adriana?
1: Sì, sì.
0: Che devi fare?
1: Dovevo fare
0: un lato piccolo.
1: Ho
0: diciamo.
1: Detto, ragazzi, ditemi voi quando è che posso andare.
0: Vuoi andare adesso mentre siamo in onda?
1: No, perché c'è un corridoio abbastanza lungo. Per
0: le
1: cui...
0: scappa, le scappa. E non credi di arrivarci, forse non ce la farai.
1: No, forse non ce la farò.
0: Va bene, Anna Chiara, c'è il pappagallo in radio, ce l'abbiamo? Ah, no.
1: No, tra l'altro sto litigando anch'io con il PC. Va bene, allora c'è una nuova modalità, Pippo, lo sai, perché noi siamo sempre con l'occhio sul pezzo, su quello che accade.
0: Sì,
1: no?
0: Perché anche l'occhio vuole la sua parte.
1: Sì, a parte questo, ma nel 2000, cioè, era giusto per dire.
0: Sì,
1: era giusto per dire.
0: Non ho niente, per cui vai.
1: Nel 2026 c'è un modo che sicuramente avrai utilizzato anche tu inconsapevolmente. Per dire a qualcuno ti penso. E sai qual è?
0: Qual è?
1: Inviargli un reel di qualcosa che ti ha fatto ridere, oppure un post di qualche cosa che ti ha fatto riflettere.
0: Mai fatto nella mia vita.
1: Veramente? Io lo faccio puntualmente. Lo faccio anche con Anna Chiara.
0: Quando voglio far sapere a qualcuno che lo penso, prendo WhatsApp, apro WhatsApp e gli mando un messaggio. Anche
1: dai, non essere antico. No, no, che pesantezza.
0: No, sì.
1: Non è quello il senso. È quando becchi qualcosa, per esempio, nei tuoi infiniti scroll.
0: Sì, non mando mai.
1: Perché cioè, vedi un video, allora, vedi una roba carina.
0: Non
1: dici,
0: amo
1: okay,
0: che mi mandino
1: pensando.
0: Video che io devo essere costretto a vedere per poi rispondere. Sì, io sono pesante, sono
1: mamma
0: una palla.
1: Mamma mia.
0: Esatto.
1: Mamma
0: no, io non
1: mia.
0: Amo, non amo.
2: Mamma Pippo, che palle.
1: Che palle.
0: Ma non è vero.
3: Sei un cagacazzo, Pippo.
0: No, non li voglio.
2: Ma proprio.
0: Ma non mi dovete
1: mettili
0: mandare
1: tu,
0: video.
1: Ma buttaglieli tutti addosso, allora, pica. Buttaglieli
0: tutti. Cioè mio fratello Gianni.
1: Pure quello.
0: No, mio fratello Gianni, che è amante dello scroll. Quando sì, pensa sì. che un video io lo debba vedere, me lo manda.
1: Allora, ma e tu lo guardi?
0: Quasi sempre.
1: Però
0: mi
1: è
0: rompo.
1: Un modo per dirti.
0: Palle, voglio avere sto video perché me l'hanno mandato.
1: Ma è un modo per dirti, penso. A te, Anna Chiara per esempio ieri pure mi ha mandato un
0: vabbè,
1: un
0: Anna
1: reel.
0: Chiara non fa testa, è cretina per cui vabbè cioè.
1: Anch'io li mando per esempio agli amici, alle amiche, vedo qualcosa di interessante, anche una frase magari particolarmente bella e la invio e faccio velocemente e
0: quindi,
1: infatti
0: allora dovevo andare a parare adesso, sentiamo
1: lo fate voi?
0: Ah sì, che mandate dei video alle persone,
1: è un modo per dire ehi,
0: lo fanno
1: sto...
0: tutti secondo
1: lo fanno
0: me.
1: Tutti perché proprio per questo non solo è una tendenza ma è proprio un nuovo modo di dire ti penso.
0: Allora, voi mandate dei video alle persone quando vedete qualcosa, anche delle foto che avete trovato in internet
1: foto.
0: Per dire guarda questa è adatta a te. Perché spesso si mandano cose che si pensa che possano
1: sì.
0: piacere alla persona.
1: Anche per esempio vedi un outfit e lo invii diciamo alla persona che secondo te potrebbe indossarlo benissimo.
0: Opa, momenti di spessore. Anche vedi un filosofo che sta facendo
1: tipo,
0: una lezione.
1: Tipo, ma
0: vedi
1: mia.
0: Un outfit e lo manda.

0: Ma già ma dopo i 60 si diventa così.
1: A Barbara Petrillo.
0: Barbara Petrillo.
1: Sì, sì, Lucilla.
0: Lucilla.
1: Sì, vai. Sì. Okay.
0: Dai, lo fa. A chi è? Scusa, non è chiara.
1: Naike.
0: Ah, sì, Naike.
1: Sì, sì, esatto.
0: Certo, come no.
1: Vai.
0: Allora, c'è questa modalità di interazione, c'è il nuovo modo nel 2026 per dire ti penso a qualcuno, gli mandate un reel, un video, un post, una fotografia, qualcosa che avete beccato in rete, 347 490 0042. Ricordiamo che Pippo non lo fa.
1: No,
0: Pippo...
1: Ma scusami, hai mai ricevuto un video da me tu?
0: No, io no, ma magari che ne so.
1: Pica?
0: Qualche amico tuo,
2: video,
0: qualche amico
2: qualche
0: tuo.
2: Foto in realtà, sì.
1: Le foto per scherzare.
0: No, per scherzare ce le mette sul gruppo.
1: Quelle sono comiche, le metto sul gruppo, le mando anche a Pica. Sì, per sì, Anna Chiara, sì. Tu hai mai ricevuto qualche reel da me, così? Cioè io così, da me no, appunto, io
0: no,
1: non rimando.
0: No, però in genere è una cosa che si fa, no, è vero? Pica lo fa con la sua compagna, Anna Chiara idem, cioè voglio dire si fa, è una roba che si fa.
1: Sì, sì, si fa, lo so che si fa.
0: E allora, 347-490-0042, vediamo chi lo fa e chi invece non lo fa come Pippo.
3: Pippo,
0: okay?
3: Bello, una persona che spacca il mondo, con il suo entusiasmo.
0: Spacca il mondo.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: carica i video dei gattini. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Kiss Kiss.

0: Mamma mia canzone. Sì, uguale.
1: Sì, sì, quando ti vogliono dire che la conosci quella canzone.
0: Sì,
1: come
0: sì,
1: fa,
0: sì,
1: sì. Come fa la canzone?
0: E te che te che te che tipo, ma che vuole? Ma che vuole?
1: Ma che vuole?
0: Non so come faccio, credo sia una. Sia un effetto, la voce originale sì. Di Iman Angel, poi c'è anche Ultranate nel progetto e il pezzo di Hugel. Allora andiamo a Galatina da Carmine. Ciao Carmine.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: E buongiorno a te.
1: Ciao allora. Carmine, aspetta, prima di parlare con Carmine, sì. Ce l'hai free di Ultranate? Mm-hmm. Allora, no, perché non lo sa. Tu hai sentito il Moving to the Sun, il pezzo che è appena andato? Come si chiama l'ascoltatore?
0: Carmine.
1: Carmine.
2: Pronto?
1: Stavo parlando con te. Sì, hai sentito il pezzo che è appena andato?
2: Sì, sì.
0: Okay. Moving to the Sun.
1: Hugel, sì,
0: okay.
1: Lo conoscete tutti. Allora, la cantante Ultranate, tu ti ricordi quale pezzo aveva fatto Ultranate?
2: No.
1: Ecco, adesso,
2: no.
1: Adesso te lo faccio sentire e vedrai che lo riconoscerai. Prego,
0: sicuro.
1: Pica, che te lo ricordi?
2: Sì, quello
1: che la
2: sì,
1: gente
2: esatto.
1: Non associa perché Ultranate ha fatto
0: lei.
1: Free quanti anni fa?
0: Penso 1997 più o meno.
1: Nel 97, poi di lei non si è saputo più niente, un po' come il DJ Marcello Nespolo. Nel 97.
2: Avevo 12 anni nel 97.
1: Ha avuto molto successo e poi è tornato in auge adesso Marcello. Qui lui è come Ultranate.
0: Sì,
1: esatto, sì,
0: sì,
1: esatto.
0: Sì. Sta buono, non dice niente.
1: Sì, sì.
0: Allora Carmine, quindi tornando al discorso dei reel, cioè oggi il nuovo modo di dire ti penso, questa cosa fa per te, è inviare un video oppure una foto con una scritta. È vero, tu lo fai?
2: Ma allora, fondamentalmente non invio per dire ti penso, ma invio le fesserie tipo su gruppo di calcetto, amici,
0: per
2: ma proprio le stupidaggini,
0: giusto?
2: Quelli per fare due risate, roba del genere.
0: È una condivisione leggera, è vero?
2: Sì, quella sì, leggerissima, molto
1: leggerissima.
2: Leggera.
0: Tu invii al gruppo di amici stretti, al gruppo di calcetto e loro inviano a te, ovviamente, c'è una corrispondenza.
2: Esattamente, c'è una corrispondenza, sì, esatto.
0: Bello, ed è un però. Modo per dire ti vi sto pensando.
1: Bello, lui è contento di farlo, vedi? Sei contento?
2: Ma è un modo di dire facciamoci due risate insieme,
0: due risate,
2: guarda questo
0: sì.
2: Che combina, queste cose
0: per esempio
2: qua,
0: l'ultimo
2: ecco.
0: Che hai inviato o ricevuto, quanto tempo fa risale?
2: Oddio, giovedì scorso,
0: giovedì?
2: Prima di andare a calcetto.
1: Prima
2: sì.
1: Di andare a calcetto.
0: Okay,
1: senti,
0: okay.
1: Mandi anche della figa così ogni tanto.
0: Beh,
1: ai tuoi amici?
0: Di sì.
2: Guarda, se capita sì, perché
1: sì.
2: No?
1: Manda
2: alcune volte faccio anche vedere a mia moglie, guarda, ho mandato questo al gruppo di calcetto.
1: Noi mandiamo, tra uomini vabbè. Scambiamo della figa, Diana, tu scambi dei piselli, per esempio.
0: No, però ne è arrivato uno in radio prima e sicuramente prenderemo dei provvedimenti, diciamo...
1: Disciplinari.
0: Penali, proprio.
1: Sì.
0: Cioè, non lo volevo manco dire.
1: Provvedimenti
0: legali. No, non stiamo scherzando,
1: allora,
0: Carmine, è vero.
1: Carmine, grazie okay. Per essere stato con noi. Spero tu sia un fedelissimo ascoltatore del Pippo Pelo Show, di Radio Kiss Kiss in generale, anche, no?
2: Appena squillato il telefono, ho detto ascolto Kiss Kiss da più di 50 anni, quindi figurati.
1: Sei grande.
0: Kiss Kiss
2: detto,
0: a te.
2: Non stiamo giocando, ho fatto peccato.
1: Grazie,
0: un bacio,
1: Carmine,
0: speriamo
1: ciao.
0: Che tu possa rientrare ciao. Anche nel nostro gioco, attraverso cui stiamo regalando la maglietta celebrativa dei 50 anni di
2: magari.
0: Kiss Kiss.
1: Ciao, ciao.
3: Pippo,
1: ciao.
3: Ma che ne sai dei reel tu?
1: Esatto.
0: Ah, sì.
4: Io sono come Pippo, mi cago il cazzo di guardarli.
1: Brava, quanto ti capisco.
4: Cazzo se me li mandano.
1: Bravissima. Brava,
0: vabbè,
1: brava.
0: No ragazzi, però anche sui social
5: credo che
0: si
5: abbia
0: mandano.
5: Ragione,
0: eh.
5: Pippo. Se una persona pensa a una persona, è meglio mandargli un messaggio. Un ciao, come stai?
0: Non siate.
5: Forse è la miglior cosa. Questi video.
1: Ah, bravi ragazzi, vi amo.
0: Oh, non siate
1: grazie.
0: Pesanti.
1: Ma che
0: però
1: pesante, sei tu che sei pesante.
6: Ma vi ricordate gli squilli per dire una persona
1: ti sto
6: che
1: pensando.
6: La pensavi?
0: Che si chiamavano trilli.
1: Sì.
0: Il trillo.
1: Sì, sì.
7: Allora MSN sì.
0: Sì, che poi sì, era
1: anche
0: il trillo per dire ti sto pensando.
1: Anche Vitale usa la squillo per lo squillo, scusami.
0: No,
1: per
0: sbagliare
1: la persona che le sta pensando.
0: Sì.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
8: Io sono un po' come Pippo, un po' all'antica.
1: Brava.
8: Preferisco mandare un messaggio
0: mamma
8: o
0: mia,
8: fare una chiamata.
1: Ragazzi,
8: per far capire.
1: Io ho ragione.
0: Togli.
1: Io quando apro la bocca sono religione.
4: Buongiorno, Pippo e Adriana. Riguardo all'inviare video
7: A me me li mandano sempre, però delle volte sono proprio una rottura di palle.
1: Una rottura di cazzo, ma brava!
9: Buongiorno, ma sono Sandra dalla provincia di Catanzaro. Sì, e mia scognata ci mandiamo lì all'infezione.
1: Mia scognata!
9: Perché ultimamente ci siamo fissati con i sintomi della premenopausa, quindi ci escono lì in continuazione, ci rimandiamo a compartire, vedi, non siamo noi strane o malate, sì, perché sì, ogni sì, tanto pensiamo di avere qualche male, qualcosa.
1: Mm. Adesso anche io ho i sintomi della menopausa. Devo mandare qualcosa.
0: Che mi vuoi mandare? Cosa mi vuoi mandare? Allora, ricordiamo che Pippo, quando pensa ad una persona, gli scrive sì, o su WhatsApp, gli telefona
1: come
0: addirittura.
1: Stai? Un cuore, un bacio, una
0: poi,
1: cosa.
0: Poi cos'altro?
1: Yeah, man, Nance.
10: Vai. No.
0: Vai.
10: Mariana.
0: Sì. Cosa dai? Cosa fai la persona?
10: Mia voce.
0: Che antichità.
10: Ragazzi, vi denuncio. Giuro che mi denuncio.
0: Che antichità. Basta.
10: Ciao, dai, sono Franco Simeri. Andy Rock con Dominica Tesi su Radio Kiss Kiss.

0: conosciuto. E noi ci dobbiamo salutare, sono le 8.55. Abbracciamo Max Giannini, non sarà con Max Vitale oggi.
1: Un abbraccio a lui e soprattutto a sua moglie.
0: Kiss Kiss, e anche alla moglie. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 7 alle 9 su Kiss Kiss TV e su Radio Kiss Kiss. E grazie immensamente a tutti voi.
1: Arriva Lisa Stansfield con All Around the World. Questa è una canzone del 1900.

0: Le 5 in questo momento di questo martedì 22 settembre, un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Che regia stamattina, ragazzi, importante,
1: sì,
0: capito? Va bene, buongiorno a voi tutti. Pronti? Da subito vorremmo sentire un po' il vostro stato d'animo, perché la prima parte è dedicata ai vostri racconti. Allora, vocali per darci il buongiorno a questo numero.
1: 490 0042.
0: Ora lei ti sei bloccata. Dai, sigla.

0: animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, lui è insieme a noi. Animo, animo.
1: Tutto bene, sì, da Letti stamattina.
2: Tutto benissimo, Max.
1: Ti salutano già, è una cosa incredibile. Oh.

0: concentrati, eh. Allora, martedì mattina, lei ti dico, no? Stamattina, stai bene?
1: Sì, sto benissimo.
0: Hai un po' di aneddoti e disavventure da raccontarci da ieri?
1: No, per il momento no, non mi vengono in mente, sai. Ma sicuramente qualcosa è successo ieri. Devo solo un attimino collegare i miei neuroni e devo ricordare.
0: Ogni tanto qua ti chiedono delle vicende da Leti che sono, come dire, se un insegnamento per tutti noi, se una guida, illuminaci, e quindi aspettiamo da te indicazioni, capito?
1: No, senza dubbio. Guarda,
0: come senza
1: datemi...
0: dubbio.
1: Sì, è giusto, ma datemi un po' di tempo, devo ancora collegare tutto.
0: Vabbè, capito, vedi.
2: Oh, madre, ma che bel programma in mattinieri.
0: Siamo partiti bene, ragazzi. Va bene, allora voi preparatevi, perché voi ascoltatori, anche se siete nuovi, ecco, sapete che potremmo regalarvi la t-shirt dei 50 anni di Kiss Kiss,
1: certo.
0: La maglia celebrativa di Kiss Kiss, così, tra tutti voi che mandate messaggi, anche per dirci semplicemente buongiorno. Però volevo sentire, come sempre, un po' il vostro stato d'animo.
1: Sì.
0: Compito dei mattinieri è un po' anche tastare il polso, però non basta dire sto così, c'ho sonno, no. Qual è il pensiero? Dice, no, io oggi ho questa cosa da fare, adesso devo portare l'auto dall'elettrauto, faccio un esempio, oppure ho la riunione di condominio e quindi ho già un piano per scappare. Che ne so, la scusa per
1: scappare
0: dalla riunione del condominio.
1: No, io quelle le ho sempre saltate.
0: Ecco, fai la delega per esempio. No, ma insomma, però delega. Quindi stato d'animo, primo pensiero del giorno, numero abbiamo ricordato.
1: Sì,
0: vuoi rifarlo lentamente?
1: Certo.
0: Grazie.
1: 347 490 0042.
0: Intanto vi sollecitiamo con quelli che sono gli argomenti di attualità riportati dai quotidiani, giornali in edicola questa mattina. Iniziamo dalla prima del Corriere della Sera, anche se vedevo che bene o male tutti aprono con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, dopo che la Presidente del Consiglio ha detto che, insomma, vuole cambiare alcune regole, vuole applicare delle nuove leggi sulla scuola, in particolar modo quelle alle classi piene di stranieri, e dice che integrazione è, sto parafrasando la Presidente del Consiglio che diceva, si parla di integrazione, giusto, nella scuola pubblica, ma che integrazione è se poi sono 40 ragazzi tutti stranieri? Dov'è l'integrazione con gli italiani? E soprattutto tuteliamo anche gli studenti italiani, cioè non è corretto che in una classe ci siano 20 stranieri e 2 italiani. Insomma, dobbiamo bilanciare questo numero. Da queste parole ne sono scaturite una serie di reazioni politiche, anche perché siamo in piena campagna elettorale, pure non essendo partita, perché insomma le elezioni sarebbero lontane un anno. E fatto sta che ha parlato anche il Presidente della Repubblica e tutti i giornali riportano in prima pagina le parole di Mattarella: il colle scuola no ai ghetti. Il monito di Mattarella: la scuola deve unire, la CEI si aggiunge, dice, sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. E la Presidente del Consiglio ribatte, era proprio quello che dicevo io, ma comunque da qui tutti parlano di uno scappellotto alla Meloni da parte del Presidente della Repubblica. La Repubblica titola: la scuola di Mattarella, il Presidente in classe da matrice, si è aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere efficaci per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi, fanno sapere. Laddove ci sono per esempio i territori che hanno un'altissima densità di stranieri, dalla maggioranza si ripete: il problema non è certo l'esclusione, ma non escludere neanche gli italiani, quindi non
1: certo.
0: Sia questo è un po' quello che ribattono dall'altra parte. La stampa di Torino: Mattarella, scuola senza ghetti, insomma la frase riportata. E poi stavo leggendo l'altro titolo che riguarda l'intelligenza artificiale, la rivoluzione che parte dall'Italia, i 10 italiani dietro l'innovazione tech nel mondo. C'è un articolo editoriale di Andrea Andrei sulla prima del Messaggero molto interessante, magari approfondiamo dopo. Anche qui la scuola e integrazione, il monito di Mattarella, no a ghetti, barriera. E poi riforma RAI e riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, resta ovviamente il nodo delle coperture, il MEF indicherà 2 nomi in consiglio d'amministrazione, ma magari si togliesse anche appunto il canone RAI.
1: Mamma mia,
0: sarebbe meraviglioso.
1: Sì, sarebbe meraviglioso.
0: Già so che qualcuno potrà dire, hai detto anche perché, dici anche perché il bollo auto non è stato tolto, è stato solo sospeso. Anche su questo è intervenuta la Presidente del Consiglio, ha detto il bollo auto verrà tolto definitivamente, perché per ora è solo sospeso nel 2007, perché è uno dei provvedimenti che metteremo nella legge finanziaria di fine anno. Sapete che la finanziaria viene fatta, famosa legge di bilancio, a fine anno, vedremo se sarà così. Il resto del Carlino, il monito di Mattarella, no ai ghetti scuola, la parola è tutta riportata, non so, fedelmente su tutti i giornali. Il giornale apre invece con migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano, l'alto là di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. Sembra che il provvedimento vada in questa direzione, scrivono sul giornale. Il Sole 24 Ore, liti fiscali, ricorsi in calo del 17% tra gennaio e giugno in primo grado, oltre 15.000 impugnazioni in meno, in discesa anche i fascicoli pendenti in tutto il merito, meno 6,5% rispetto al 2025. Andiamo su Il Mattino di Napoli. Scuola, monito di Mattarella, anche qua l'istruzione, la principale leva di integrazione, i vescovi dicono nessuno si sente escluso, Meloni va avanti, no al burka e tetto di stranieri per classe, giovedì sul tavolo del governo. Queste le notizie principali, ma andiamo a dare un'occhiata anche ai quotidiani sportivi. Inter, una freccia in più, la maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence, che ritorna, l'inglese erede di Dumfries sarà pronto per la difesa per la ripresa dal 10 di ottobre a Parma. Ci sono anche le convocazioni di Mancini, perché queste sono due settimane dedicate alle nazionali, sono in debito e ora Mancini prepara un'Italia d'attacco. Il Corriere dello Sport, Orsato chiaro sul VAR, prime proteste, il designatore difende la sua linea, basta fermarsi ad ogni fallo, ha detto il capo degli arbitri, si deve giocare, i calciatori devono imparare a non buttarsi a terra come gli sfiori, si giocherà, si arbitrerà soprattutto più all'inglese. Un titolo di Tutto Sport per concludere, Juve sembra scherzi a parte, si rompe pure Colomoni, meno male che c'è la sosta, si frattura il mignolo, operato il calciatore attaccante della Juventus che ha l'11° infortunio, oltre ad alcuni lungodeggenti si aggiunge appunto l'operazione Colomoni. Queste le notizie principali, adesso preparatevi mattinieri, sentiamo voi da tutta Italia al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: spingono i mattinieri stamattina. E la Leti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, sapete cosa facciamo, cari ascoltatori?
2: Cosa?
0: Da questo momento, registrato un vocale, vi mettiamo in onda.
1: Va bene, mi piace.
0: Dice, vabbè, ma che ti devo dire? Non lo so, tu sei
1: perché,
0: in auto?
1: Sì, appunto, perché no, magari non per forza in auto, magari anche a casa.
0: Sei in auto, sei a casa, sei già
1: al lavoro,
0: sei
1: lì, in viaggio.
0: Ti sta per chiudere un turno di notte, sì. Dice, no, raga, vi devo dire sta cosa. Ve la devo dire e ditecela. E allora, subito in onda, dite il nome veloce della città e vai con l'esternazione.
1: Questo numero 347 490 0042.
0: Va bene, anche un saluto,
1: sì.
0: Ma insomma un po' di cos'è che vi passa per la testa? Cioè, io sono un parente, no? E dicevo, non sai oggi che devo fare, che dovete fare, raga? Dai.
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Francesco dal Mugello, consegno il pane. Stamattina sonno. Ma animo.
0: Ce la possiamo fare. Buongiorno.
4: Buongiorno da Montoro. E anche stamattina alla sveglia suona e si va al lavoro.
0: Vedi, cioè, sì. Pronto,
5: buongiorno,
0: pronto
5: a tutti i mattinieri.
1: Ciao.
5: Oggi ultimo giorno di lavoro, domani si parte per una bella settimana durgata. Quindi animo, mi devo svegliare, ragazzi.
0: Forza.
5: Datemi una mano.
6: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Che c'è Cristi, che dici?
6: Io oggi ancora sono a lavoro e poi domani dopo sono di riposo. Comunque
1: sì.
6: Posso dirlo che bello comunque quando al mattino
1: non
6: c'hai voglia di uscire, però sarò qui in macchina e faccio tutto il tragitto comunque in vostra compagnia.
0: Oh, vedi, questo è un po' lo spirito.
6: Ovviamente anche il pomeriggio quando esco.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno mattinieri.
0: Mary.
1: Ciao.
0: Mari.
7: Da Cesano Maderno.
0: Che dici stamattina? Sono
7: al lavoro. Ieri mi sono dimenticata di dirvi una cosa fantastica. Sto crescendo delle lumache di giardino.
1: Siccome
7: il giardino quest'anno ne ho veramente tantissime. Allora, per evitare di schiacciarle, poverine, anche loro sono degli esseri viventi, ho chiesto un aiuto a Google.
0: Ma non ti mangiano le
1: piante? No, più che altro, che te ne fai? No, vorrei capire a che serve.
0: Non so, vabbè.
1: Perché se tieni le lumache non puoi tenere le piante.
0: Non so, ma ce lo dirà adesso.
4: Buongiorno mattinieri, un saluto da Voghera. Animo.
0: Voghera, Tortonarquata.
1: Ma magari
0: non stavo pensando alle fermate.
1: La bava di lumaca, sai che fa benissimo alla pelle, a tante cose.
0: La bava di lumaca.
1: Sì,
0: se io prendo
1: magari
0: una lumaca sbavusa, me la metto addosso, mi fa bene alla pelle?
1: Sì, fa bene.
0: O devo prendere l'estratto?
1: No, fa bene.
4: Buongiorno.
1: Magari
4: Leti,
1: quello.
4: Buongiorno Max.
1: Ciao.
4: Michele, direzione Bari questa mattina.
0: Dai, Michele.
4: Animo.
0: Sentiamo che ci dice Luigi.
8: Buongiorno ragazzi, ciao Max, ciao Lanetti. Sempre Luigi da Milano. Mamma mia, in casa ho avuto un piccolo infortunio. Le due auto si sono rotte. Andiamo con una sola, mia moglie e io. Mamma mia, che casino quando mi cambiano la radio. No!
1: Aspetta. Due macchine rotte, quindi ne avevi tre, ne avete.
0: Buongiorno
9: Max, buongiorno Leti, Tommy di Crazy Radio.
0: Tommy, che dici?
9: Allora Max, ascoltavo la tua notizia inerente al mondo scolastico della Meloni, no? Dove si parla di creare classi un po' più promiscue, non solo di stranieri. Ma in realtà, a mio avviso, è una questione di mentalità, perché nei piccoli paesi, per esempio parlo del mio, già a priori si commettono degli errori quando vengono composte le classi, dove
0: molte
9: volte vengono messi in determinate sezioni i figli, i cosiddetti figli di papà, magari il figlio del notaio, il figlio del medico,
0: e
9: in un'altra sezione vengono messi un po' quelli di serie B, il figlio del contadino, il figlio dell'artigiano.
0: Ma veramente?
9: E queste sono
1: cose che
9: non me le invento io, le ho vissute anche indirettamente, per cui è proprio una questione di mentalità. Poi magari viene amplificata, perché qui parliamo di stranieri e quindi entrano in gioco altre situazioni, ma bisognerebbe cambiare un po' il modo di pensare.
0: Tutto chiaro, vai.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Buongiorno da Montoro.
0: Vai.
4: E anche stamattina alla sveglia suona e si va al lavoro.
10: Ciao Leti, eccomi, pasticcere da Casalvieri, già operativo da un'ora.
1: Che vai. Stai preparando?
0: Sta preparando qualcosa, te lo dico io. Robe dietetiche, tutto light. Vai.
1: Sì,
0: Chi è? Pronto?
2: Buongiorno a tutti, Kiss. Mattinieri, sono Vitangelo.
0: Oh, Vitangelo.
2: Anche stamattina sono dovuto fuggire dal mio forno con una bella scusa.
0: Che perché?
2: Abbiamo avuto tanti ordini, io e il mio amico Michele. Tanti ordini, tantissimi cornetti oggi. Pane.
0: Dai.
2: Quindi ho trovato la scusa di dover aiutare il mio amico Donato.
0: Ecco.
10: Buongiorno Mattinieri. Buongiorno Max. Buongiorno Leti.
1: Ciao.
10: Ernesto D'Arassano.
0: Ciao Ernesto.
10: Stamattina servizio con la spazzatrice.
0: Grazie. Buongiorno.
11: Ciao Leti.
1: Ciao.
11: Ciao Matti. Buongiorno da Grazia da Voghera.
0: Che dici?
11: Buongiorno
0: grazie.
11: A tutti i mattinieri come me e notturni specialmente. A chi sta smontando come me dal lavoro e chi deve ancora smontare.
1: Sì.
11: Animo continuamente. Vi seguo anche durante la notte.
0: Grazie.
11: Vi auguro una buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie. Salutaci Voghera. Allora, mi raccomando, ragazzi, vi siete ancora troppo quieti. Dai, scateniamo qualche polemica tra poco. Un tema d'attualità che vi sta a cuore commentare, trattare tra poco con i mattinieri.
12: Caffè, buon umore e la musica più bella.
13: Musica più bella.
12: Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Kiss, kiss.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Like at Wested, nei mattinieri di Kiss Kiss, prima parte, insieme chiacchieriamo, parliamo,
1: sì.
0: Cerchiamo di confrontarci sulle cose che vi passano per la testa. Allora, abbiamo fatto un paio di domande, la Leti parlava di bava di lumache.
2: Confermo Max, la Leti ha ragione, la bava di lumaca è ottima,
1: sì,
2: per la skin care, costa anche abbastanza.
1: È vero.
0: Però la nostra ascoltatrice ci ha specificato, ci ha detto che in realtà non sta, diciamo, curando le lumache da giardino per la bava, ma
3: mio marito si sta già pensando di mangiarle. Non quest'anno, nel senso che li facciamo crescere e non lo so se
1: quindi
3: riuscirò a mangiarle perché sono troppo carine.
1: Quindi farete le escargot.
0: Le escargot
1: sono lumache.
0: Ma le lumache da giardino?
1: Quelle da terra?
0: Ma no,
1: certo.
0: Non io lo posso, capisco quelle.
1: Non le
0: hai mai
1: mangiate?
0: No,
1: mia nonna
0: ma
1: me le faceva.
0: Ma
1: anche mia
0: faccio.
1: Mamma.
0: Ma voglio salutare Peppino che festeggia l'anniversario.
4: Peppino da Bari. Max, se mi potresti fare gli auguri oggi, 47 anni di matrimonio.
0: Oh, raga, facciamo un applauso a Peppino da Bari perché veramente 47 anni di matrimonio sono tanti. Bravo,
1: sono
0: bravo.
1: Tantissimi.
0: Grande Peppino, auguri. Poi Marica da Bari, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri. E anche stamattina sveglia all'alba, si va al lavoro. Pronta per fare tante multe.
0: Aia.
5: Buona giornata, ciao.
0: Cioè, raga, Marica
1: aspetta,
0: da Bari,
1: lei è contenta di andare a fare tante multe?
0: Ragazzi, a Bari, Marica si è svegliata contenta di comminare sanzioni. Quindi io
1: state
0: eviterei
1: attenti.
0: Marica, dove bazzichi? Che zona sei? Dove fai
1: si
0: le multe?
1: Si è alzata così, si è
0: sei un ausiliario del traffico, come si dice, quello là che fa le multe? O cioè, sei proprio un vigile urbano? Cosa fai? Cioè, si è alzata così, capito? Sa miseria, vabbè ragazzi.
1: Con la voglia di fare tante multe.
0: Guarda quanti stati d'animo, tu come stai?
6: Mattinieri, sono stufo.
0: Ragazzi, quando siete così ci dovete dire anche il motivo, perché poi ne parliamo
1: certo.
0: Insieme.
7: Buongiorno mattinieri, ritorno dalle ferie dopo una settimana con il turno di mattina. E vai, animo, Vanessa da Carrara.
0: Carrara, che è la città
1: del marmo.
0: Ma che brava, vedi?
1: Ma che brava.
0: Sono marmo di Carrara, io la guarda.
8: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri.
9: Animo!

0: Mi fate i complimenti, ha detto, non che saltate addosso.
1: Allora, tutte le donne che vanno al mare in costume la danno tutte.
0: Sì, alla Calabria.
2: Ma magari si avvicinavano gli uomini. Io vado sempre in giro mezza nuda, qua non si avvicina mai nessuno, perché siete tutti dei cacasotto.
0: Allora, vabbè, come si chiama l'ascoltatrice? Che io non ho
3: allora,
0: la chat.
3: Anna Maria.
4: Allora, Anna Maria. Vorrei dire appunto perché sono un po' d'accordo con quello che dice Tajani. Mi medesimo anche un po', diciamo, in una donna che è accanto a suo marito e va da qualche parte in un'occasione speciale tutto. Se è troppo appariscente, ok, si toglie l'attenzione da quel che potrebbe essere la mia intelligenza e la mia bravura. E si sofferma sulla mia appariscenza fisica, ok?
0: Ho capito, sì. Tu stai dicendo che un uomo, diciamo, e anche una donna hanno degli istinti primordiali che fortunatamente esistono ancora, che è l'istinto di guardare, di provare, diciamo, un'emozione, chiamiamola emozione, nel vedere un'altra persona dell'altro sesso.
3: E dovrebbe finire là, ma le donne non sono complementi dell'uomo e non devono misurare l'affidabilità in base all'abbigliamento.
0: Adriana, te lo prego, ti devo dire in diretta, non tornare sulla violenza, le cose. Stiamo parlando di attrazione di una donna verso un uomo e di un uomo verso una donna, e basta.
3: Le donne non sono complementi dell'uomo, per cui deve essere affidabile se mette la gonna o no.
0: Ma anche l'uomo non è complemento delle donne, che sia chiaro.
3: Ma stiamo parlando delle donne. Ciao ragazzi, chi schissa voi?
0: A voi, grazie.
3: Ciao.

0: Pease con Pump It su Radio Kiss Kiss. Un piacere averli ascoltati.
1: Sono le 7:40 e noi siamo subito pronti a cedere la linea ai nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi. In mattinata le correnti da est saranno responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche e su tratti della pianura padana. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, ancora condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia, massime in calo tra 23 e 28 al nord, tra 20 e 30 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Kiss, kiss.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
9: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
11: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
5: Kiss, kiss.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: tradimento stamattina ha scelto un outfit, diciamo, estremamente
1: proprio per via dell'outfit
0: succinto. Sì, se ti vedesse ministro degli esteri italiani oggi ti direbbe: tu vai cercando il puparuolo.
1: No, tu hai cambiato
0: Adriana
1: tanti
0: vuole
1: uomini
0: è alla ricerca del puparuolo.
1: Sì, sì.
0: Esatto.
1: Vabbè, allora
0: anche
1: grazie.
0: Anna Chiara che sempre con il deretano in mostra è alla ricerca.
1: Come direbbe il nostro amico Marcello, ma tu esattamente cosa vuoi?
0: Da quelle foto che metti con faccia e culo, prego.
1: Va bene. Allora, siamo pronti per l'oroscopo. Abbiamo deciso di non andare in ordine, quindi abbiamo mischiato un po' i segni.
0: Sarebbe una cosa.
1: Ho capito il senso delle risate.
0: Cos'è una.
1: Non vogliamo essere prevedibili, Pippo.
0: Vuole essere un gioco, una
1: ieri
0: cosa simpatica.
1: Ieri abbiamo dato, visto che era lunedì, riparte una nuova settimana, un aggettivo per la settimana per ogni segno. Ok, adesso diciamo, Pippo, dobbiamo affrontare i segni uno ad uno.
0: Uno ad uno, no? Quindi oggi affrontiamo. Affrontiamo.
1: Il toro, vai con la
0: sigla. Il toro.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Sì.
2: Tu capisci quello che vuoi.
3: Per piacere.
0: Sì, vai.
1: Ma sai che ho letto che la maggioranza della popolazione, se volessimo fare proprio un'indagine, lo sai qual è il segno
0: più votato, diciamo?
1: No, più votato. E le persone di che segno sono maggiormente?
0: Del toro?
1: No, della vergine.
0: Hai visto?
1: Eh sì, sono nati quasi tutti a settembre.
0: Sì, perché
1: me lo sono sempre chiesta questa cosa.
0: Si fa l'amore a Natale.
1: Si fa l'amore a Natale, di
0: si
1: più.
0: Si fa l'amore a Natale e si concepisce.
1: Più che in estate. Sai?
0: Ma Natale sotto l'albero. Sai quanti sono stati concepiti sotto l'albero? Non hai idea.
1: L'albero di casa tua.
0: Secondo
1: sì.
0: Me io e Peppino pure.
1: L'albero di casa tua.
0: Per la malattia che abbiamo per.
1: Ha visto un concepimento.
0: Ah, veramente?
1: E
0: chi
1: sì.
0: è? Chi sono?
1: Mio nipote.
0: Tuo nipote? Cioè è stato concepito sotto l'albero di casa mia.
1: Più o meno era festa di Natale a casa tua e poi diciamo dopo
0: sono tornati
1: a
0: casa
1: sì, sì.
0: Ma veramente Antonella
1: sì, mia sorella.
0: Ma non
1: sì.
0: capisco, questa viene a casa mia per
1: no,
0: trovare ispirazione per una trombata.
1: La festicciola natalizia.
0: La sorella di Adriana è venuta a casa mia e ha trovato ispirazione per una trombata. È tornata a casa e ci ha fatto un figlio.
1: Ed
0: ma
1: è nato,
0: ti pare una cosa normale?
1: Ed è nato mio nipote.
0: Brava.
1: Andiamo avanti. Toro imperturbabili. Ieri l'aggettivo per il toro era imperturbabile, ovviamente il mio segno. Cari amici guidati da Venere, questa settimana la vostra determinazione è una roccia incrollabile. Sul lavoro non vi fa piegare nessuno, andate dritti per la vostra strada con metodo e calma olimpica, portando a casa risultati certi. In amore cercate come al solito la stabilità, abbracci calorosi e zero drammi. Ma se vi invitano a cena, la strada per il vostro cuore è spianata, perché il toro è sempre un inguaribile romantico.
0: Con chi va d'accordo questa settimana il toro?
1: Con il capricorno, una certezza assoluta sotto ogni punto di vista. Quindi Giuseppe da me andiamo d'accordo e te. E poi con il sagittario che corre flop.
0: Ah, tu sei del toro, Adriana?
1: Pippo, sono 20 anni che sono del toro, mica ho cambiato segno.
0: Ah, pensavo avessi cambiato.
1: Non va d'accordo invece il toro col sagittario questa settimana, perché corre troppo e vi fa venire il mal di testa solo a guardarlo. Diamo un solido 8,5 al toro per la costanza, ma un 4 se qualcuno prova a cambiarvi i piani all'ultimo secondo. Testardi,
0: ecco,
1: vero,
0: grazie.
1: Vero, posso
0: amici,
1: confermare.
0: Amici del toro, vi siete ritrovati in questo oroscopo di Adriana Petro, stilato, redatto questa notte insieme a quante altre persone? Il team
1: 77.
0: Il team stanotte era di 77
1: persone. Si aggiungono
0: persone.
1: Sempre componenti.
0: Come erano vestiti? In abiti succinti?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Anche gli uomini avevano la minigonna.
0: No, sì, gli uomini sì. In abiti succinti hanno i pantaloncini, non
1: no,
0: so.
1: No, avevano le minigonne.
0: La t-shirt aderente. Vai, grazie, andiamo
1: grazie.
0: Avanti.
1: Grazie.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, grazie davvero a tutti. Guarda quanti toro stanno scrivendo al 347-490-0042. Mi pare che si ritrovino nel tuo oroscopo. Grazie mille.
1: Grazie
0: a tutti.
1: Come sempre per i vostri feedback. L'oroscopo torna domani con un altro segno zodiacale. Intanto sono le 7:51. Noi siamo in diretta anche in TV, ve lo ricordiamo, al canale 158 del Digitale Terrestre. E da qui vi suoniamo sempre la musica più bella.
0: Andiamo al 1985. Il mitico Sir Elton John cantava Nikita, una canzone che diventò un vero e proprio manifesto. Risentiamo.

0: bellissima canzone del mitico Elton John che ci porta alle news, Adriana.
1: Sì, tra pochissimo siamo pronti a ricollegarci con la nostra redazione per aggiornare l'attualità e c'è Umberto Aprea.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Una buona giornata a tutti e ben ritrovati. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inaugurato ieri l'anno scolastico ad Amatrice, a 10 anni dal violento terremoto che causò 299 morti. Tanti temi affrontati dal Capo dello Stato, a partire dall'utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie, poi la condanna di una violenza che a scuola può assumere molte forme e l'affermazione che la scuola è la più efficace leva di integrazione. Alla cerimonia è intervenuto anche il Ministro dell'Istruzione Valdez di Tara, che ha ricordato che per evitare alla radice qualunque discriminazione bisogna rimuovere le cause di una marginalizzazione linguistica, perché ha detto senza la padronanza della nostra lingua non c'è vera integrazione né successo scolastico. Andiamo negli Stati Uniti, a New York, che si prepara ad ospitare l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Il ministro degli esteri Tajani ha firmato un memorandum di intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. Sul fronte Ucraina, invece, c'è attesa per l'incontro tra Trump e Zelensky. Altro tema al centro dei lavori al Palazzo di Vetro dovrebbe essere il Medio Oriente. E Donald Trump non arretra nel nuovo scontro frontale con la stampa. Le emittenti incaricate di seguire le attività del presidente americano incrociano le braccia in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, a cui il tycoon ha negato l'accesso allo studio Vale fino a data da destinarsi. Sono fuori dalle conferenze stampa e per questo hanno deciso di fare causa per violazione del primo emendamento, quello che tutela la libertà di stampa. Trump sui social ha dichiarato che ha a cuore la libertà di espressione e che la sua è solo una lotta alle fake news. Torniamo in Italia con la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha accolto la richiesta del 67enne trentino, ex imprenditore che nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di un uomo avvenuto nel 1998, per il quale si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di reclusione in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena e da maggio 2024 si trova nel carcere di Verona, da cui aveva già ottenuto il permesso di uscire per lavorare. A Torino un ragazzino di 12 anni ha denunciato di essere stato violentato in un parco alla periferia della città. Stando a quanto riportato dal minore, un ventenne lo avrebbe avvicinato con la scusa di fare un giro in monopattino, poi avrebbe abusato di lui. Sull'accaduto indaga la polizia. Siamo allo sport calcio. A Coverciano è iniziato il ritiro della nuova nazionale di Roberto Mancini. Il CT pensa positivo, sono qui per vincere di nuovo. Per gli azzurri, che saranno impegnati in 4 gare di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre, esordio venerdì prossimo all'Olimpico contro il Belgio. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: A tutti, sono le 8, grazie a Prea, grazie Umberto per essere stato con noi come sempre. Saluto tutta la famiglia Prea, sono fantastici, sì. Meravigliosi, li amo.
1: Allora, grazie alla redazione puntuale come ogni mattina, sono le 7:59, un minuto alle 8, noi siamo qua. Buongiorno a tutti, rigorosamente in diretta, potete anche guardarci in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Tra un po' parliamo degli uomini, quelli che si stresserebbero tanto al lavoro e che anche sotto le lenzuola ne risentirebbero, Pippo.
0: Questa è per Adriana, Easy Lady, Spagna.
1: Ma tu?
0: Ma dopo la Easy Lady?
1: No, non ti preoccupare, la mettiamo dopo.
0: La mettiamo dopo.
1: Per una volta non è per me. Scusa, esatto. Puoi rimetterla, Pica? È per
0: grazie. Parasora fest. Per un momento sono tornato a 3 mesi fa. Da quanto tempo, Bianca? Prima, sì. 3 mesi fa. Sì, va bene. No, ragazzi, ho dormito poco stanotte.
1: Vabbè, non ti preoccupare, Pippo, ne siamo qua.
0: Vabbè, ma dopo la sentiamo. Però dopo arriva a Spagna.
1: Noi ti vogliamo. Bravo,
0: andiamo avanti.
1: Allora, gli uomini che si stressano a lavoro poi soffrirebbero di più sotto le lenzuola. Cioè, se un uomo è stressato al lavoro,
0: certo,
1: vai in
0: burnout.
1: Cazzo,
0: non ho pensieri.
1: Si dice così.
0: Me la dissero così freddi in un'intervista. Disse un cazzo, non ho pensieri. La dissero così freddi, scusami.
1: Credo sia manifesto per tutti gli uomini, ma anche un po' per le donne.
0: Ecco, allora, quanti uomini stressati abbiamo all'ascolto che pensano che questo stress influisca sulle loro prestazioni, diciamo?
1: Sì.
0: Allora, comunque è vero, io sono uscito adesso da un periodo di forte stress in questi giorni.
1: E che è successo?
0: No, è stato un periodo in cui veramente, cioè, non ci pensi manco al sesso.
1: Veramente?
0: Quando sei troppo stressato, non ti viene proprio.
4: Quindi, è moscio,
1: come immaginavamo.
0: Aveva ragione Rocco Siffredi. La pica non è mai stressato. Perché tu non ti stressi mai, evidentemente.
5: Ma non influisce.
0: No? Non influisce. Sempre pronto,
1: guarda,
0: pica,
1: posso dire? Tu l'hai detto in una maniera così autorevole, così antipatica, che veramente ti odieranno tutti quegli uomini che invece se la vedono un po' nera.
6: Grazie.
1: Prego, era un complimento
0: in
1: diretta.
0: Anche perché è una roba old style dell'uomo che deve dire che lui non ha impedimenti, cioè è una cosa molto vecchia.
1: Sta
0: diciamo.
1: Sempre pronto.
0: Adesso l'uomo lo dichiara chiaramente, se ha una defiance lo dice, no, non ho voglia di fare sesso perché sono stressato.
1: Allora Pippo, voglio darvi un po' di cose, diciamo, certe, un po' di numeri, e lo voglio dire in maniera medico-scientifica.
0: In base a quali, diciamo...
1: No, ovviamente non sono cose mie.
0: Quali
1: sono cose che,
0: diciamo,
1: ho appreso e studiato. Allora,
0: le tue referenze, possiamo saperle?
1: Uno studio,
5: la base quark, la referenza.
1: Esatto.
0: Sì. Va bene, prego.
1: Uno studio pubblicato sull'International Gender Brain ha coinvolto 826 uomini tra i 22 e i 40 anni, tutti occupati a tempo pieno, per capire quanto lo stress da lavoro incida sulla loro vita sessuale. Risultato? Più aumenta lo stress sul lavoro, più peggiora la funzione erettile. E non in modo casuale, i ricercatori parlano di una relazione dose-risposta, cioè più sale il livello di stress, più aumenta
0: ma anche voi donne
1: proporzionalmente
0: siete così.
1: Il rischio.
0: Voi è vero che non avete il problema dell'erezione, ma non avete voglia
1: non
0: quando siete
1: voglia.
0: Stressate.
1: No, non abbiamo voglia, non ci pensiamo.
0: No, dipende, magari abbiamo anche
1: dipende.
0: Voglia, però a volte se sei troppo stressato, troppi pensieri, non... Cioè, diciamo, le cose non vanno benissimo da quel punto di vista. Ma sì, può succedere, pica. Come,
1: è moscio!
0: Ma perché?
5: Un antistress naturale. Scusa.
0: Ma che antistress naturale?
1: Però, bravo, pica, mi dai un assist importante. Da un lato i ricercatori ci fanno sapere che gli uomini, ma anche le donne, molto stressate, soprattutto in ambito lavorativo, non riescono a rendere bene sotto le lenzuola.
6: Brava.
1: Però, d'altra parte, ci consigliano di utilizzare comunque l'attività sudombelicale per... Ah, come antistress.
0: Adriana, l'ascoltatore che si chiama Gregorio Papa scrive: Adriana, vuoi essere la mia dottoressa? Papa Gregorio. Non
1: si
0: sto
1: chiama
0: scherzando.
1: Papa Gregorio questo
0: Gregorio
1: qua.
0: Papa si chiama.
1: Ah, okay.
0: Papa di cognome e Gregorio di nome. Papa Gregorio.
1: Va bene, allora.
0: Non sarà settimo magari, sarà un altro numero.
1: Vabbè, subia domanda.
0: Subia addirittura?
1: Sì, Pippo. Quando ho a che fare con i principi, io voglio dire subia.
0: Esattamente.
7: Allora, ma quanto siete scemi.
1: Lo stress incide. Ah, c'era pure la risata.
0: Vedi, vero Pippo, vero, hai ragione, dice Luca. Io ho ragione sempre, ragazzi.
1: A voi piacere, sì.
0: Fica questa dimostrazione di uomo sempre pronto.
1: Però c'è pure
6: piacere, sì.
1: Buongiorno, andiamo... ragione Pica.
0: Andiamo avanti.
1: Vedi? Allora, lo stress incide sul sesso, diciamo così, sulla vostra attività sudombellicale. Uomini e donne indistintamente, non vogliamo
0: donna,
1: tagliare fuori
0: è una
1: nessuno.
0: Donna qua che dice ragione Pica, è normale.
1: Sì.
0: Ho capito, quindi che senso ha?
1: Vai, sentiamo.
8: Buongiorno ragazzi. Ma succede tutto a quell'altro, mio marito no. Mio marito lavora quasi 14 ore al giorno.
0: Ma non è stressato, è diverso.
8: Ma quando parliamo di sta roba va fuori di testa, non capisce più niente.
0: Allora, non stiamo parlando di stanchezza, ragazzi. Lo stress può essere proprio il nervosismo. Sei nervoso per una. Sei agitato, non stai bene. Perché c'è gente che lavora pure 20 ore al giorno e sta sempre, diciamo, serena. Non necessariamente è agitata ed è stressata. No, non confondiamo la stanchezza con lo stress.
1: Ma magari la stanchezza può essere indice di stress e viceversa.
9: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
0: Ma che cazzo c'entra? Ma vai avanti, pica, togli sta roba, no?
10: Buongiorno a tutti. Lo stress fa male a tutto il corpo, è indubbio, quindi
1: sì,
10: che
1: certo.
10: Ne risenti in primis anche la parte più preziosa, no?
0: La parte più preziosa, è vero.
11: Buongiorno Radio Kiskis.
1: Buongiorno.
11: Il mio compagno è un lavoratore stagionale. Sono 4 mesi che non si fa niente perché è stanco.
1: È stanco, vedi?
0: Ma la stanchezza è un'altra cosa, non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando.
1: Vabbè,
0: noi
1: lei vuole dire che è stanco, quindi non ha tempo per dedicare, comunque non lo fa.
6: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Allora questa cosa va un po' discussa, perché a me
0: capita, è arrivato un altro maestro,
6: ce la metto veramente tutta, mi impegno da morire perché a me piace tantissimo sotto le lenzuola, già faccio a lavorare.
1: Schissa
6: a tutti.
1: Ciao, chi schissa a te.
12: Buongiorno Pippo, buongiorno, buongiorno Adriana. Ma quale stress? Ma quale stress? 2-3 volte al giorno. Mi basta, no. Stress, sono stress.
0: Ma state zitta.
1: Sono partiti degli applausi da teatro. Allora, sentiamo.
13: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
13: Allora, mio marito al lavoro è stressatissimo, ma veramente stressante, ve lo posso assicurare perché ci lavoro insieme, ma vi assicuro che non influisce sulle sue prestazioni sessuali o sulla sua voglia sessuale.
14: Brava.
13: Se potesse anche tutti i giorni.
0: Se potesse anche tutti i giorni.
1: Allora, definiamo.
0: È il marito che deve essere bravo, non brava.
1: Vabbè, è una brava persona.
12: Certo. Pippo, Adriana, buongiorno.
1: Sì, ciao, buongiorno.
12: Pippo, non ti incazzare quando dici che cazzo ne sei della vita coniugale. Lo stress causa la compagna o la moglie.
0: Lo so.
1: Certo, anche,
0: ma infatti io lo so molto bene.
1: Allora,
0: lo so molto bene.
1: Pica un attimo solo, lasciatemi definire stress, perché i ricercatori ovviamente sono intervenuti sulla definizione di stress.
0: In base a quale referenze stai definendo la parola stress?
1: È l'università del Massachusetts.
0: Ok, vai, prego.
1: Allora, i ricercatori hanno misurato 5 aspetti dello stress lavorativo, quindi ci sono le ore lavorate, quindi ci sta quando si parla di stanchezza, cioè numero di ore trascorse al lavoro, pressione legata alla carriera, autonomia nelle decisioni, supporto dei superiori e rapporti con i colleghi. Chi aveva poi un capo più presente, più libertà decisionale e relazioni migliori con i colleghi, mostrava una funzione erettile nettamente migliore.
0: Posso dire una cosa?
1: Hai capito?
0: Posso dire una cosa?
1: Vedi?
0: Ma se il guru della materia, perché Pica può dire quello che vuole lui, ma che cacchio è nella materia? E niente, pure tu fai tutta la scienziata.
1: Perché, io faccio la scienziata perché leggo le cose degli scienziati.
0: Il guru della materia ha detto una frase, un'unica frase, l'ha detta a me personalmente in un'intervista qui a Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: E che dobbiamo parlare?
1: Di niente.
0: Se lo dice Rocco Siffredi, che fu chiaro.
15: Buongiorno amici, dalle nostre parti non c'entra la stanchezza. Si dice Lucas, non volo pensiere.
0: Eccola qua! L'ha detto Rocco! Andiamo avanti.
1: E quindi, morale della favola, possiamo.
0: Parla ma Pica, che chi è? Chiudi sto microfono, togli sto microfono e vai avanti. Va.
1: Dai, sotto la doccia!
16: Le canzoni. Sotto la doccia.
15: Sotto la doccia. Lady.
0: Eccola qua, finalmente è arrivata.
15: Lady in the pension to the night.
0: Allora, perché io volevo legarla all'argomento di prima, della donna che si veste succinta ed è un easy lady, una donna facile.
1: Esatto. Dai, allora, come sempre su Radio Kiss Kiss ci impegniamo per farvi ascoltare il meglio della musica in circolazione.
17: Sì, ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: Una bella passeggiata nel Chianti. Ricordiamo che la chiantella è la passeggiata nel Chianti.
1: No.
0: Andate su internet e scrivete chiantella e vedete cosa vi esce fuori.
1: Sta stressato, non può fare niente,
0: non lo può
1: usare.
0: No, non ho pensieri adesso, ce l'avevo fino a 2 giorni fa, adesso sono tranquillo.
1: Ce l'ha segregato.

0: Tania con Easy Lady su Radio Kiss Kiss.
1: Rispondi e vinci.
0: Allora, 50 anni di Radio Kiss Kiss celebrati con una t-shirt meravigliosa e soprattutto celebrati anche con questo gioco. In questi giorni ricorre il 50° anniversario della nascita di Radio Kiss Kiss.
2: Rispondi e vinci, è facile, prendiamo random un numero di telefono, ovviamente tra quelli che hanno interagito fino a questo momento con noi. Vi chiamiamo in diretta, quindi stiamo già per effettuare la prima telefonata. Quando vi chiediamo che radio ascoltate, dovete semplicemente rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Anche se di anni ne avete 30, questa è la dicitura esatta che vi dà accesso ovviamente al nostro regalo, che è la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss, ok?
0: Adesso il nostro PC sta cercando random tra gli ascoltatori che hanno interagito con noi anche poco fa sull'argomento, diciamo, della sessualità che sarebbe sottoposta, diciamo, spesso e volentieri a stress.
2: Sì.
0: E vediamo chi risponde se è pronto a vincere la t-shirt celebrativa dei 50 anni.
2: Ecco, squilla.
3: Pronto?
0: Come ti chiami?
3: Alessandro.
2: Che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss, da 50 anni.
2: Oh, bravo! Bravo Alessandro!
0: Alessandro, hai vinto la t-shirt di Radio Kiss Kiss, sei contento?
3: Contentissimo.
0: Bravissimo, grande, grazie.
2: Complimenti e stai sempre con noi Alessandro, va bene?
3: Va benissimo, va benissimo.
0: Ciao,
3: grazie.
0: Ale.
2: Kiss Kiss a te, ciao,
0: ciao. Complimenti.
1: Rispondi e vinci.

0: Chi schissa te che sei talmente fenomenale a giocare a carte che hai perso pure oggi.
1: Pure oggi, pure oggi.
0: Chi schissa te che oggi non volevi proprio fare jogging, ma vuoi sempre vederla felice.
1: Felice, felice.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
0: Kiss Kiss.
5: Yeah,
3: uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
5: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Ma che bella questa canzone, Baby Steps, Popò, la canzone Olivia Dinn su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, bella. Matilde, Popò?
0: Popò, che dice Popò, ma Baby Steps.
1: Sì. Matilde da Palermo, ciao, benvenuta su Kiss Kiss.
0: Popò, Matilde, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Allora, ti abbiamo dato uno studio, insomma, scientifico. Adesso sei più serena perché tuo marito è esattamente così. Quando è molto stressato non ha voglia di fare niente.
0: Sessualmente parlando.
2: Sì, adesso mi metto il cuore in pace perché ho pensato magari c'è qualcun altro.
1: C'è un'altra, perché poi... È vero che gli uomini subiscono in media più rifiuti dalle proprie compagne rispetto alle donne, ma quando la donna subisce un rifiuto sta sempre a pensare che ci sia qualche altra cosa
0: sotto. Che c'è qualche problema sotto.
1: Sì, è vero.
0: Proprio sotto
1: sì,
0: il caso di dirlo, in senso stretto proprio.
1: Sì,
0: senti, quindi tuo marito è ultimamente un po' stressato e a volte non ha voglia, e tu hai voglia invece.
2: Ma ultimamente, già sono mesi però ultimamente...
0: Ma è stressato da cosa, che tu sappia?
1: Da un'altra donna?
0: Stiamo scherzando ovviamente. Sì.
2: Ma non lo so. Dal lavoro, magari problemi familiari, perché lui ha tre figli, io sono separata, lui è vedovo, quindi lui
1: quindi da una gestione familiare.
0: Potrebbe,
1: di
0: però, fammi capire, lui è vedovo, ha già tre figli con un'altra donna?
2: Sì.
0: L'ex moglie, diciamo, la vedova,
2: sì,
0: la persona di cui è vedovo, la defunta, anzi, volevo dire. E quindi lui ha tre figli, ma potrebbe aver appeso il pisello al chiodo?
2: No,
0: perché uno fa una carriera. E poi a un certo punto Arduino, per esempio, mi ha detto ieri che lui ha appeso il pisello a chiodo.
1: Sì?
2: Vabbè,
1: sì.
2: In quel senso sì, perché dico, non è che io voglio un altro figlio, anche perché non ho più l'età neanche per avere un altro figlio, penso.
0: Però dici tu, almeno per divertirsi un po', sennò che ce lo tieni a fare sto cardamone accanto che... è stressato.
2: Da luglio, diciamo.
0: Te lo sei preso già con tre figli,
1: ma
0: da luglio, cioè, giustamente.
1: Matilde, da quanto tempo dura la vostra relazione?
2: Da 13 anni.
1: 13 anni. Allora, vabbè, ci può essere un po' di stanchezza da quel punto di vista lì.
2: Lui,
1: no?
2: È più grande di me di 14 anni.
1: Quanti anni ha lui?
2: E lui ne ha 62.
0: Un attimo solo, aspetta, 62 anni, c'ha già tre figli.
2: 48, dai, ti agevolo, ti aiuto. 48.
0: Cosa 48?
2: Io ne ho
1: 48. No, lei 42.
0: 42 anni, 62 anni, già tre figli, vedovo, già ne ha passate di tutti i colori. Adesso è stressato dal lavoro. Sentiamo che sta facendo in questo momento. Sta appendendo il pisello al chiodo. Sì, è ufficiale.
2: Ah, ecco,
0: martellando, sta mettendo i chiodi. Sentiamo.
1: No, sta proprio appendendo.
0: Sì, sì, no, sta mettendo i chiodi. Senti. Sta inchiodando. Una volta ha messo il chiodo, la appende, è andata.
1: E ancora non ne ha preso.
0: Tu l'hai appesa al chiodo?
1: No, però vorrei appendere un'altra persona al chiodo, posso? Posso appendere quest'uomo al chiodo?
0: Allora, vogliamo sapere se Adriana l'ha appesa al chiodo o meno. No, si dice ha appeso le scarpette al chiodo uno che smette di giocare a calcio.
1: Uno che smette di praticare una certa attività.
0: Esatto,
1: okay.
0: Lui ha appeso il pisello al chiodo.
1: Allora, c'è una rivolta degli uomini sessantenni, 62 anni. Non è una questione di età. Perché?
2: Non l'hai detto.
1: Però qualcuno si è sentito magari offeso per il fatto di aver menzionato.
0: Posso essere serio un attimo? È stressato, ci sta Matilde?
2: Matilde.
0: Ci sta Matilde che sia stressato. A 62 anni è più facile stressarsi che magari a 30, da quel punto di vista anche. Quindi ci sta.
2: Sì, sicuramente. Magari è più stanco, ha più pensieri.
0: Sì, assolutamente sì.
2: So.
0: Secondo me sì.
2: Ha perso la pazienza, meno pazienza, non so.
0: Magari tu.
1: Allora,
0: tu, diciamo.
2: E poi ci siamo noi per contraddire il grande Rocco che dice che.
1: Appunto.
0: Che non vuole pensieri. E poi Matilde, tu magari quando vi siete fidanzati 13 anni fa eri un po' più. Adesso sei un po' scesa, diciamo.
1: Tipo.
0: Non si dice.
2: Ma anche no.
0: Sto scherzando.
1: Matilde non sa quello che dice.
2: Vatti a guardare la mia foto profilo.
0: No, Matilde, intanto questo continua a mettere chiodi, ma io ovviamente sto scherzando. E voglio salutare Ornella, la mia cara amica. Una volta le ho fatto sta battuta, mi ha tolto il saluto per 2 anni.
2: No,
0: tipo.
2: No.
0: perché l'aveva detto che era un po' scesa.
1: No, si è tolta le cuffie e se n'è andata dalla diretta.
0: Se n'è andata dalla diretta e mi ha tolto.
1: Era una collega radiofonica. Tuttora una collega radiofonica.
0: E mi ha tolto il saluto per due anni.
1: Hai capito?
2: No, scherzato, io non te lo tolgo. Io non ti tolgo il segui. No, tranquillo.
0: Ah, meno male. Meno male. Ma sei bella. Grazie mille.
1: Matilde, grazie. Che schizza a te. Salutaci tuo marito. Bacio grande.
2: Grazie a voi.
3: Ciao. Avete presente quella pubblicità o quel video che passa dove tu donna sfiori oppure dai una carezza a tuo marito, lui è subito pronto? Il mio è sempre così, stanco, non stanco, lo stress ce l'ho io.
0: Lo stress ce l'ha, perché lui vuole sempre, battere il martello, in questo caso non con il chiodo.
1: Ci sono donne invidiose rispetto a quanto hai detto.
4: Ma
1: poi,
4: nella voce
1: sentiamo.
4: Di Pippo c'è un po' di invidia o sbaglio?
0: Ma invidia di chi?
1: Di cosa? Aspetta, forse di qualcosa detta prima?
5: Secondo me gli uomini più sono stressati, più hanno voglia di sesso.
0: Vedi? Secondo lei?
6: Faccio la Diana, buongiorno.
1: No, buongiorno.
6: Ma che stress. Io lavoro 12 ore al giorno e ho voglia di farlo tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
6: E io ho 56 anni. Dai, buona giornata.
0: Valerio, 61 anni, lo fa tutti i giorni, ha scritto.
7: Secondo me, chi schissa a tutti. Intanto, secondo me, questi che, diciamo, fanno un po' cilecca, non è tanto per lo stress, ma hanno le mogli che mettono le gonne troppo lunghe.
0: Ok, sono d'accordo. Un applauso, te lo chiedo io per favore. Vorrei fare un saluto a tuo padre Alfonso.
1: Perché
0: ci ha appena comunicato ufficialmente che ha appeso il pisello al chiodo.
1: No,
0: un
1: non
0: applauso
1: credo.
0: Alfonso.
1: Adesso ti scriverà.
0: Bravo,
1: subito.
0: Bravissimo.
1: Ma non credo.
0: Grazie mille per averci dato questa comunicazione. Eccolo qua, questo è Alfonso.
1: Non credo.
0: E tua madre dietro che piangeva, lo
1: forse
0: implorava.
1: Mia madre che lo vuole appena al chiodo.
0: Tua madre disperata per questa, diciamo.
1: Vabbè, sentiamo perché dai messaggi, no? Sento, cioè, leggo tutti i fenomeni. Allora, mai appeso.
0: Questo è Arduino, non è tuo padre. Arduino che pure lui sta appendendo.
1: Pure la moglie urla. Sì.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. In realtà, se noi uomini non facciamo sesso, siamo più stressati, più scorbutici. Ma invece il sesso è il nostro antistress
0: naturale.
1: Sì.
9: Pippo, ma io ti amo.
0: Grazie.
1: Ok, però ha appeso pure lui al chiodo.
10: Giovanna da Bergamo.
0: A chi l'ha detto?
10: Comunque, dove lavoravo prima c'era molto stress. Adesso lo stress è molto meno e si lavora molto sotto le lenzuola.
1: Vedi?
9: Pippo, ma io ti amo.
1: Pippo ha detto che esce da un periodo di stress molto intenso e che quindi l'hai appeso al chiodo.
0: Non ci ho pensato, no? Quando sei preso da mille cose ogni secondo, non c'è anche il tempo di pensare.
1: Non l'hai appeso al chiodo, ma lo tieni, insomma, nel cassetto.
0: Ma per una settimana.
1: Cioè, l'ho conservato.
0: No, l'ho appeso al chiodo e l'ho ripreso.
1: L'hai ripreso.
11: Buongiorno. Vai, sentiamo. Ma sapete che il sesso è un antistress?
0: Lo sappiamo, però
1: lo
0: ragazzi,
1: stiamo dicendo, tra le
0: Vitale
1: altre cose.
0: Mi dice che quando è stressato non fa sesso, me lo dice sempre.
11: Sì, sicuramente ha appeso il pisello al chiodo, rassegnati.
0: Vedi, lo sta dicendo anche questa ascoltatrice.
1: Ma
0: pensa,
1: no, dai,
0: come me.
1: Non dobbiamo avvilire la nostra ascoltatrice. Allora aspetta, leggo il messaggio di Enrico che dice: ma è appeso al chiodo. Mia moglie
0: allora,
1: è più piccola
0: anche
1: di
0: Max
1: me.
0: Max Vitale ci conferma: l'ha appeso al chiodo, ha finito la carriera sessuale. Un applauso, grazie. Bravissimo, abbiamo il martello.
1: Stavo leggendo il messaggio.
12: Ma anche tu, pisellino, l'hai appeso al chiodo?
0: Io dici?
1: Aspetta, me lo fai risentire?
0: No, l'ho appeso, poi l'ho ripreso. No, l'avevo appeso al chiodo.
12: Ho visto che stai facendo tanta carriera, ma anche tu il pisellino.
0: Non so quale carriera tu ti riferisca, però detto questo, io ho appeso il pisellino al chiodo per una settimana e poi sono andato a riprendermi. Pisellino
1: mi fa ridere. Pisellino è bellissimo. Vabbè, dai.

0: nostra concessionaria Super SUV, abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Kiss, kiss.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: www.fileni.it.
1: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Kiss, kiss.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Yes, yes.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, sai che qualcuno ha scritto l'altra volta? Sì, è vero, Pippo, hai ragione. Questo cantante è bravissimo, però ha un nome che non mi piace.
2: È vero. È un nome che potrebbe anche essere a tratti, non dico disturbante, però forse sgradevole.
1: Forse per la scuola vecchia.
2: Oppure, Pippo,
1: ai giovanissimi forse non, poco interessa sta roba qui, la scuola vecchia su Ernia.
2: Però posso dirti, chi ha realmente un problema di questo tipo, ogni volta glielo stai a ricordare semplicemente nominando
1: sai qual è il colmo
2: l'autore
1: per un DJ? Sai qual è il colmo per un DJ?
2: Sì, l'ernia del disco.
1: L'ernia del disco.
2: Ah, la sapevo, vedi, perché io poi me li dimentico. Però bene, complimenti ad Ernia. Facciamogli gli auguri, Pippo, perché si è sposato.
1: Complimenti.
2: Sì, sì, lui è uno molto riservato. Però poi
3: con
2: abbiamo
3: Valentina.
2: Con Valentina.
1: Ah, ma la nostra proprio segretaria. Cazzi vostri, niente. La nostra segretaria abbiamo Valentina qua che ha caccia di fidanzato.
2: No, no, però posso dire.
1: L'altra sera alla mia festa veniva chiunque la conosca a dirmi. No, a parte i complimenti che ho ricevuto per lei, ma poi chiunque dei nostri amici veniva a dirmi: Pippo, devi trovare un fidanzato a Valentina qua stasera alla festa. Vedi un po'.
2: Però devo dire che catturava l'attenzione di tutti. Anche a me hanno chiesto di lei. Comunque,
1: hanno chiesto informazioni.
2: Allora, quindi vabbè, auguri ad Ernia, perché è sempre uno molto riservato. Poi a un certo punto becchi le sue foto del matrimonio e ti chiedi, oh, però, capito, ha fatto la grande festa anche lui. Allora, a 30 anni ci sentiamo già vecchi, ma a 70 si torna ragazzini. Lo sai, c'è questa percezione, anche sin da molto giovani, di essere in ritardo con la vita. Per esempio, sono in ritardo, non mi sono ancora laureato, non mi sono ancora sposato, non ho fatto ancora un figlio, eccetera eccetera. Però è una percezione, una sensazione che poi sparisce mano a mano che si va avanti con gli anni.
1: Certo.
2: Ovviamente non lo dico io, ma lo dicono sempre gli scienziati a cui facciamo affidamento totale.
1: Sì, sì, perché ci sono delle età in cui tu fai inevitabilmente i conti con te stesso.
2: Sì.
1: E cominci a prendere ad avere la percezione fortissima, a prendere la consapevolezza di quello che sei, di quello che potevi essere e di quello che non puoi essere.
2: Sì, bisogna prendere questa consapevolezza e fare pace un po'.
1: E anche di quello che hai fatto, di quello che potevi fare, di quello che non potevi fare. Quindi arrivi a un certo punto che dici, vabbè, va bene così, metto l'animo in pace.
2: Cioè, il tempo diventa inevitabilmente una fonte d'ansia, no? Sempre per questa storia che ci sentiamo in ritardo. Ma in ritardo perché poi siamo portati inevitabilmente... No, fortunatamente tutto a posto. Ci sentiamo in ritardo con la vita, con gli altri, con i tempi degli altri. E quindi questa cosa qui è fisiologica, lo diciamo a chi in questo momento magari sente di essere in ritardo con il tempo, ma a 70 anni e anche a 60 si torna proprio tranquilli.
1: Si rimettono le cose a posto, lo confermo assolutamente.
2: Assolutamente. Lei è a posto,
4: un bambinone con la maturità di un uomo che ti dà fiducia.
1: Grazie mille.
2: Come vedete, spacca il mondo col suo entusiasmo.
1: Possiamo
2: pure
1: non parlare di me, Adriana, ma magari parlare di te se vuoi.
2: Visto... No, non parliamo di me, Pippo.
1: Tu non hai ancora preso, sei ancora giovane, non hai preso consapevolezza.
2: No, non posso parlare di me perché io mi sento sempre in ritardo con tutto. Capito?
4: Adriana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
1: Adriana è una gran bella figa.
2: Però io mi sento sempre in ritardo con la vita, un po' in ritardo con le cose, capito? Quindi non faccio testo, io rientro perfettamente in questa statistica.
1: Anche in ritardo con la figa? Cioè, nel senso,
2: No, forse ho qualche rimpianto di averla utilizzata pochino, però vabbè, così.
1: Veramente?
2: Sì, probabilmente sì. 347-490.
1: Allora, un applauso.
2: No, forse ho sbagliato a esprimermi, ma non voglio ritornarci.
1: C'è qualcuno di fanpage che ci sta ascoltando. Adriana Petro dice su Radio Kiss Kiss: ho il rimpianto di averla utilizzata poco. Un applauso. Chiedo agli ascoltatori al 347-490-0042 di commentare questa frase e soprattutto
2: non vogliamo
1: quante donne
2: frase,
1: hanno in questo momento il rimpianto di averla utilizzata poco. Fatecelo sapere, grazie. Ma immagino che non sia solo un tuo rimpianto, perché le donne spesso volentieri rispetto a noi uomini si fanno il problema
2: di aver fatto poche esperienze, mettiamola così, che forse è un pochino più sensato.
1: Sì.
2: Di aver fatto poche esperienze, sono fidanzata da una vita, cioè il compagno dello stesso
1: invece che non è propriamente così, però lasciamo perdere.
2: Eh, vabbè, Pippo, quello che...
1: Le voci che girano sono
2: Pippo,
1: altre.
2: Quello che gli altri pensano di me è frutto del loro pensiero, mica del mio comportamento.
1: Esattamente,
2: ci mancherebbe altro.
1: Qua stanno arrivando tanti messaggi al 347-490-0042 sull'impianto di Adriana. Mariana ha subito scritto io, anche lei ha il rimpianto di averla utilizzata
2: Adriana,
1: poco.
2: Adriana, sono con te, vedi.
1: Mandate i vocali così li mettiamo in onda. Tutte ste donne che si dicono di averla utilizzata poco.
3: E mica sono il rimpianto di Adriana.

0: c'è perché sta appendendo il chiodo, sentiamo. Non ce l'ha.
1: È Max Vitale che mi ha trattenuto.
0: Ah, pensavo se...
1: Sì, sì, per il chiodo.
0: Stavo appendendo il chiodo. Lui l'ha già appeso, lui l'ha gli appeso, stavo facendo vedere come si faceva.
1: Mettilo pure tu. Vabbè, ho fatto la prova. Non ci sta bene il mio sul chiodo.
0: Non ci sta
1: no,
0: bene?
1: No, no, sta meglio il suo.
0: Vabbè, allora abbiamo due chiodi, fatevi due conti. Allora, sentiamo un po' cosa ci dicono gli italiani. Prego.
2: Ragazze, incominciate a darla come se non fosse la vostra. Ecco, recuperate.
1: Adriana, recupera.
0: No, no, no, no, grazie per il consiglio. Non richiesto, tra l'altro.
1: Mamma, quanto sei proprio bigotta.
0: Poi,
1: sono bigotta. Sì, sei bigotta.
0: No, non sono bigotta.
2: Bugiarda!
1: Se hai il rimpianto di averla data, poco, hai detto tu, giusto? E potevi, diciamo.
0: Ho avuto pochi fidanzati, dai, mettiamola
1: sempre recuperare.
0: Così. Mettiamola così.
1: Vai.
0: Oh. Andiamo. Fidanzati o avventure, flirt, quello che chiamate come
2: volete.
0: Recupera
2: il tempo perso, sei ancora giovane.
1: È ancora giovane.
0: Sì, però insomma quando
1: si lascia e recupera, ragazzi.
0: Hai capito?
1: Cioè, se uno rimpianta, ma perché devi dire di impianti? Lascia e recuperi.
0: Non mi voglio lasciare, sto a posto così. Va. Dico magari.
1: Ma una che dice di impianto
0: più tardi,
1: dopo, vuol dire che
0: insomma le
1: si vorrebbe lasciare. Andiamo avanti.
0: Pippo, tutti ci possiamo lasciare. Al momento non è previsto, poi ti farò sapere.
1: Ma se
0: sapere.
1: Ti lasciassi, cominceresti a. Cioè, o troveresti. O cercheresti.
0: Pippo, ma che ne sai? Poi si vede, non lo so.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Non lo so, vuole sapere. Non posso parlare di cose che non sono ancora accadute.
1: Va. Andiamo avanti.
3: Mitica Adriana, sei sì. Tutte noi.
0: Oh, vedi.
1: Tutte
0: vedi.
1: Voi che non l'avete data.
0: Ma, no, ma questo è, diciamo, il rovescio della medaglia di quando sei con una persona da tanto tempo e inizia anche prestino, ecco.
1: Abbiamo altre ascoltatrici sull'argomento.
4: Grazie. È vero, questa cosa è assolutamente vera. Io ho un'età in cui ancora non riesco a capire cosa sto facendo nella mia vita. Mi sento in ritardo per tante cose.
0: Oh, vedi?
4: Però poi mi rendo conto che ho fatto tutt'altro, tanto altro, che comunque mi ha permesso di essere quella che sono oggi, quindi è tutto relativo.
1: È tutto
0: esatto,
1: relativo.
0: Esatto, esatto, esatto. Infatti, sì, esatto. Si parlava di percezione, di sensazione rispetto al sentirsi in ritardo appunto nella vita.
1: Prego,
0: poi,
1: sentiamo.
5: Adriana, sei mica morta, c'è ancora tempo, cazzo, falla andare sta roba, no? E poi esperienze, che cazzo di esperienze?
1: Bravo.
5: Vai con tuo marito e fai cose diverse, no? Su.
1: Tu?
5: Un po' di fantasia.
1: Un po' di fantasia. Adriana, falla andare. Un po'
0: non
1: di fantasia.
0: Non volevo parlare di me a questo giro.
1: Ognuno ha le
0: non
1: sue
0: so
1: fantasie.
0: Non so come ci siamo arrivati.
1: Vai.
0: Allora, dai.
6: Io, soprattutto averla data a un uomo sbagliato. Solo a lui.
1: Lei l'ha data solo a uno e era sbagliato. Poverina.
0: Okay, poi, sentiamo.
1: Sei sempre in tempo per recuperare, anche tu. Vai.
0: Aveva la voce molto...
7: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io le mie figlie dico l'opposto. Mia figlia di 22 anni ha un ragazzino da 4 anni e io le dico: Giulia, esplora, conosci, vai.
0: Vedi?
7: Uno è troppo poco nella vita, ragazzi. Bisogna esplorare.
1: Bisogna esplorare. Giulia prenderà la lettera. Pure Pica dirà a sua figlia Giulia: Giulia, vai, esplora, dalla.
0: E poi
1: mi
0: ha portato a dire così, insomma, ai figli, alle nuove generazioni. Però vedi, anche loro faranno come gli pare.
8: Adriana, facciamo sempre ora a rimediare. Kiss, kiss.
1: Vai, prego.
0: Ti stavo aspettando proprio, eh.
1: Andiamo.
9: Adriana, tranquilla, si è sempre in tempo ad utilizzarla ancora, eh.
1: Adriana,
9: stai tranquilla.
1: Ma stai tranquilla.
0: Vabbè, viene
1: Adriana.
0: Comunque utilizzata, non vi preoccupate, tranquilli.
1: Adriana, stai tranquilla, ti dicono gli ascoltatori.
10: Adriana, sei ancora in tempo, se
0: ecco
10: vuoi ti faccio da cavia.
1: Ti vuole fare da cavia questo
0: ascoltatore. Allora, ringrazio tutte le cavie umane che sto, diciamo, leggendo attraverso i messaggi.
1: Prego.
0: A posto.
11: Buongiorno, Kiss Kiss. Beh, dopo la frase di Adriana, una bella donna come lei... vuol dire che è innamorata.
1: È innamorata.
11: È innamorata del suo fidanzato.
1: Sì, però c'è il rimpianto.
11: E ha fatto una scelta.
0: Ma certo.
11: Ha scelta di farlo solamente con lui o,
1: sì,
11: o con gli altri. Insomma, prima di conoscere lui.
0: Va bene,
1: grazie
0: avanti.
1: Caro ascoltatore toscano, perché si capiva chiaramente la sua provenienza. Caro ascoltatore toscano, Adriana non ha detto che diciamo è felice di averla data poco. Ha detto che ha dei rimpianti.
0: Ma ho detto detto magari mi sarei divertita un po' di più.
1: Le cose sono...
0: Andiamo. In un universo parallelo dei rimpianti.
12: Buongiorno, Radio Kiss Pippo, mia, però sei polemico, eh? Non è che se una donna dice che vorrebbe aver avuto più esperienze adesso deve mettere in discussione tutta la sua vita.
0: Oh.
12: È un pensiero, è un ricordo, è
1: ma
12: una cosa
1: ricordo?
12: Che ha pensato.
1: Ma
12: non necessariamente adesso si deve rivoluzionare la vita.
0: Ma giusto,
1: ma
0: bocca mia taci! Ragazzi, domani vengo con lo scotch.
1: Ma perché ha parlato così, ha detto il ricordo? Ricordati che sei giovane, ancora hai tutta la vita davanti per poter...
0: Non era un
12: Pippo, però sei polemico.
1: Ma non sono polemico, tu
0: oggi
1: devi esplorare,
0: così.
1: Adriana, esplora un po'.
0: Pippo,
12: Pippo però sei polemico.
0: Mamma mia, la palla. Allora, intanto andiamo a... Vai a recuperare il coso al chiodo, ma... se no te ne vai senza oggi. Luca Carboni con...

0: Bestiale, non da bestia.
1: Che siamo barche in mezzo al mare.
0: Bentornato, Max.
2: Aspetta,
0: che piacere. No.
2: Ah, no?
0: Sì. Abbiamo deciso di tagliarla qua. Salutiamo tutti e soprattutto sta per cominciare. Good morning, Kiss Kiss.
2: Ah, certo. Non volevo dirlo.

0: Buongiorno Max Giannini.
1: Ti è piaciuto scialare Max Vitale ieri con la Marta Martinez?
0: Senza offesa, sei un bel ragazzo perché sei un bel ragazzo. Però credo che facendo, diciamo, il paragone, ieri mi è andata bene. Dai,
1: tu fai il paragone o il paraculo?
0: Modestamente, faccio il paragone.
1: Che avevi gli occhi a cuoricino ieri mentre eri in onda.
0: A un certo punto ho detto meno male che sono basso, perché la visuale cambia.
1: Grazie a tutti coloro che ci stanno già salutando. Grazie, buongiorno amici. Buongiorno a Luisa e buongiorno anche alla sigla.
0: Vai!

0: anni solo Miley, ricordo perché mi ha chiamato tre o quattro volte, ragazzi, smettetela con questo Cyrus, Cyrus, basta.
1: L'ha rifiutato, l'ha buttato via il cognome.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno di nuovo, Max e Max di nuovo insieme, Marta, ovunque tu sia, se ci stai ascoltando e guardando, sei sempre la benvenuta, vieni qui nel mezzo che ti coccoliamo noi, non ti preoccupare.
1: Marta mi manca.
0: Bastardo. Allora, oggi vi coinvolgiamo e salutiamo tutti coloro che hanno già mandato messaggi spontaneamente. Fatto caso da quando abbiamo detto che interagire conviene e cominciano a salutarci più ben volentieri.
1: Sì, senza insulti, tra l'altro.
0: Dario, Teresa, Simone, Donato, Marco, Davide.
1: Ma che bello, ragazzi.
0: Allora, vi stiamo per chiedere una cosa che sta succedendo anche in molte case italiane in questo periodo.
1: In tutte, credo.
0: Perché sai, tra poco si fa il cambio guardaroba.
1: È stato il cambio per l'estate, ma arriva il cambio. Cosa succede? Siete puntualmente?
0: Siete team conservo tutto o siete team tenete solo l'essenziale? Siete del team
1: che tutto diventa vecchio in un attimo per voi o guai a toccare questa cosa e guai a chi la tocca?
0: E come si chiamano quelli che conservano tutti i seriali?
1: Gli accumulatori seriali.
0: Siete accumulatori seriali come me, che ho anche le pagelle della mia scuola elementare, i libri, i quaderni della scuola elementare, o quelli che buttano via tutto, tanto la vita è
1: c'è gente lungo. Che faccio un esempio stupido, c'è gente che tiene anche le cose inutili scadute, tipo il latte. No, c'è gente che quando scade oggi buttalo via.
0: Siate sinceri, 347 490 0042, siete accumulatori seriali oppure siete di quelli che buttano via tutto alla prima, fanno scomparire le cose alla prima occasione?
1: Io non riesco a buttare tutto, poi quando butto qualcosa mi pento due minuti dopo.
0: Aia, aia.

0: Mamma mia che voce Anastasia, io non riesco a buttare via i ricordi legati a queste canzoni di Anastasia, che è un po' uscita da radar, non la stiamo sentendo più. Anastasia, ovvia, ho fatti risentire, oh porca miseria,
1: mi trasferite in Toscana. Anastasia, quindi come siete messi al 347 490 0042? Buttate via tutto o non buttate via nulla mai?
0: Siete accumulatori seriali oppure
1: siete seriamente buttatori?
0: Alla prima occasione via tutto.
2: Buongiorno. Hola. Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Oh. Io ho da poco fatto pulizia nella libreria di mio figlio e mi sono resa conto di avere ancora le sue pagelle dell'asilo. Mio figlio quest'anno ha iniziato la prima media.
1: L'asilo prima media è poca roba.
0: Benvenuta nel club.
1: Tu hai le tue pagelle ancora. Certo.
2: No, assolutamente no. Io butto tutto ciò che non serve. Tra poco butto anche a mio marito.
1: Ah, come sarà contento lui che non serve.
3: Buongiorno Max e Max, Alfredo da Monza. Io conservo tutto, ma perché tengo bene la roba.
1: Ah.
3: E ho fatto in tempo a far passare di moda delle cose e farle tornare ed erano ancora buone.
1: Lo vedi il motivo per non buttare le cose? Tanto tornano di moda. Ma non stiamo parlando solo di vestiti, è di tutto proprio.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Io sono del team che ogni cambio di stagione faccio un bustone. E lo regalo perché se
0: brava. Ottima,
4: due o tre stagioni non ho indossato quel capo, è inutile che lo conservo.
0: Brava, attenzione, anche qui il marito è a rischio. Intanto saluto Giuseppe, dice: io vivo in campagna, in quanto vivente della campagna non butto via niente.
1: Contadini.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: loro cantano
1: Clark,
0: I can wait.
2: Questa cosa radio... aspetti, butta via sta roba vecchia.
1: Questa è Radio Kiss Kiss, 9:17 del mattino. Ma perché butti via tutto?
2: Perché la discussione è quella, butta via sta roba vecchia. Guarda, no, può sempre tornare utile.
1: Bravo,
2: alcune cose
1: bravo.
2: Sì,
1: ascoltiamo. Dai,
3: Tim conserva tutto, anche l'inconservabile.
2: Anche l'inconservabile, voglio sapere cos'è, faccelo sapere.
4: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao. Buongiorno.
4: A casa mia siamo team, teniamo tutto, ma non ci ricordiamo mai dove sono le cose e poi andiamo a comprare le cose nuove.
2: Il passaggio successivo è quello.
5: Buongiorno Max e Max.
2: Ciao.
5: Io butto tutto quello che non è mio.
2: Eccola.
5: Soprattutto periodo cambio di stagione, faccio una grande pila di vestiti di mia sorella e dico guarda, per me questi li puoi buttare.
2: Lei fa il cambio di stagione agli altri.
1: La chiamavo la piccola pila. La
6: ciao
1: piccola.
6: Max e Max.
2: Ciao.
6: Questo tema è terribile.
2: Perché?
6: Io sono parte dei team a fasi alterne. Ci metto una tanta fatica per buttare, riordinare, poi magari dopo sei mesi mi ritrovo nella stessa situazione.
1: Mannaggia,
2: è quello.
7: Buongiorno Radio Ciao. Kiss Kiss. Io purtroppo per mio marito sono del team Steve Catrov.
2: La Steve Catrov ha rovinato tante famiglie.
1: Però bellissima quella signora che ha detto, radioascoltatrice, ha detto noi accumuliamo ma non ci ricordiamo dove mettiamo le cose.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
2: Kiss. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu. Kiss Kiss.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss Kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Non trovo più il cappello, il caschetto di cuoio Saif. Continua a fare yoga, tu non l'avevi buttata questa mania della yoga.
1: Questa è Radio Kiss, a proposito di tenere o di dare via tutto, ha fatto molta notizia l'asta di molti oggetti privati appartenuto all'iconico nome della storia del cinema, dello spettacolo.
0: Double B, che non è Bed and Breakfast, ma è
1: Brigitte Bardot. Scusa se lo dico così.
0: No, no, devi dirlo.
1: Brigitte Bardot.
0: Oh mamma, che brivido, meuia. Perché quando non butti via le cose, poi le puoi rivendere.
1: Ieri, 21 settembre, all'Hotel Drouot di Paris, la fondazione Brigitte Bardot ha messo in vendita 285 oggetti appartenuti alla grande diva francese, dagli stivali rossi ai cappelli di paglia, passando per gli occhiali, le chitarre, i mobili, persino i collari dei suoi amati cagnolini.
0: E ne aveva la famosa Olivetti, che lei era, scriveva le sue cose con la macchina da scrivere.
1: Bernard Dormal, l'ultimo marito della Bardot, però si è visto contrariato. Ha detto: ragazzi, ma non è giusto vendere tutta sta roba. E la fondazione gli ha detto: guarda, che quando abbiamo a giugno ci siamo riuniti per fare questa cosa, perché l'intero ricavato andrà devoluto all'unico figlio della Bardot,
0: tra l'altro,
1: e anche alle
0: l'associazione animalistica. Lei era proprio.
1: C'eri anche te, e lui ha detto: porca miseria, ma io sono il coglione, io ho firmato. Che ne so io,
0: ah, c'ero anch'io. E cosa ho votato?
1: Ma la cosa che insomma ci chiediamo: ma secondo voi è giusto vendere tutti gli oggetti più intimi di una persona famosa, anche quando il ricavato serve per una buona causa, oppure no? Dai.
0: Secondo me sì, per una buona causa. Cosa te li tieni a fare? Tanto non
1: sono ricordi
0: tuoi.

0: questa parte che io non la so a memoria, non so se fa la la la la,
1: non lo vuoi imparare?
0: Non so se fa la la la o na na na.
1: Ormai fa tutte e due, fa la na na na la la la na, per farti un dispetto.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, Naughty Boy, Sam Smith, la la la e la la la, tanti
1: messaggi. Dove la metto sta roba? La la la, la, la, la. Ma buttala, no, tanti, no, la tengo.
0: I messaggi delle persone che dicono: ma perché poi andare a comprare queste robe di Brigitte Bardot, siete dei feticisti? È perché evidentemente Brigitte Bardot non ti dice niente, ma immagina per esempio una tua paladina di, dei tuoi sogni erotici che vende la roba, se tu trova un buon prezzo, se non la vai a comprare.
1: Ci sta, poi attenzione, alcune cose sono un investimento, no? Perché sai, compro un cos'è, come si chiama? Memorabilia?
0: Memorabilia, bravo, i memorabili.
1: Ho azzeccato.
0: Ho azzeccato.
1: Mamma, sto uscendo sangue dal naso.
0: I memorabili. Aspetta.
1: Ho azzeccato per sbaglio, però poi hanno un futuro e magari guadagni, ma ci sono delle cose che cosa le compri?
0: Allora,
1: fare?
0: Tra poco vi parliamo di quello che ha trovato in soffitta tale Owen Richard. Ha trovato un vero e proprio tesoro nella soffitta della casa del babbo. E poi vi diciamo anche il babbo che cosa faceva.
1: Tra l'altro, noi invece solo le ciclette.

0: senti Good Morning. Good Morning. Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Yes, yes.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss, kiss.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

www.fileni.it. Kiss, kiss. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.

0: preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
1: Kiss Kiss.

0: parla bene, scandisce bene le parole, sì. Poi disannuncia per bene perché ci sono i bimbi che stanno imparando. Sono qui, stanno facendo il loro stage, sì. E quindi cerchiamo di insegnare bene. Abbiamo ascoltato Another con Talk to You, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno. Vedi?
1: Sei partito inglese, mi sei diventato romagnolo in un attimo.
0: C'è già
1: mi
0: il Franceschini che sta prendendo nota come, su come si fanno i disannunci in radio in maniera efficace, ecco, pulita e rapida.
1: Ha fatto il segno, ha detto allora, volendo continuare a lavorare qui, basta non imitare.
0: Siete
1: voi due
0: sulle spine perché vi avevamo anzi vi ho promesso come
2: adesso
0: si può
2: lo fai.
0: Insomma contrastare il caro carburante, il caro petrolio. Allora,
1: ma perché, scusa una domanda, ma è aumentata la benzina?
0: No, non tanto. Allora il caro carburante, il carburante è una merce, quindi più è richiesto più il prezzo sale. Se tu ne richiedi di meno il prezzo scende, quindi sta a noi alzare un po' quel dannato e chiamiamolo così, piedino dall'acceleratore.
2: Ma
0: svegliamoci un po' prima, partiamo un po' prima invece di andare a 100 all'ora per stare insieme
1: a
0: te.
1: È una stupidata, invece no,
0: andate a 80 e vedrete che risparmi ci sono, diminuendo i consumi. I
1: petrolieri come aprono Hormuz
0: a un
1: subito.
0: Certo punto
1: Hormuz lo asfaltano pur di far passare le cose.
0: Allora, venendo io per esempio con per fare 100 km,
2: sì.
0: Attualmente sono sui 4 litri. Voi per fare 100 km, ve lo chiediamo, quanti litri utilizzate? Tu, piccolo Giovanni, quanti litri? Non lo guardi nemmeno, quindi lui non gliene può fregare.
1: Ma non paga lui che gliene frega.
0: Lo scommettere il Franceschini lo sa. Franceschini, 100 km, quanti litri utilizzi per fare 100 km? Con l'auto?
1: Calcolando che è in bici ed è un gesto. Rosso, vino rosso.
0: Non lo sa nemmeno lui, perfetto. Ce lo dite voi, 347-490-0042, per capire se quando andate in macchina avete percezioni di quanti cavolo di
1: perché colpa
0: galloni
1: nostra, bravo. Perché un po' è colpa nostra del consumo, perché abbiamo il piedino pesante.
0: Se alzate ragazzi un po' quel piedino e andate in 3 o 4 in macchina anziché uno per volta, i pezzi diminuiranno magicamente.

0: solo nostra, Gaia, bossa nostra.
1: Colpa vostra.
0: Allora, sulla storia del piede, alzare il piede dell'acceleratore, ci ritorneremo perché è un argomento caro a molte persone.
1: Caro, molto caro ultimamente.
0: Caro, caro.
1: Bravo.
0: Franceschini 5 litri per fare 100 km.
1: Ma in bici,
0: Che piede leggero anche lui. Signore e signori, tra poco Kiss Kiss, Trendzone con Lucilla, il Paolino Franceschini, grazie al piccolo Giovanni.
1: Grazie alla Control Room, bravo, grazie bravo. Ragazzi. E noi vi diamo appuntamento semplicemente a domani, vi lasciamo con Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.
0: 1989, quanto costa?

0: Posso dire che conservo a casa ancora l'LP di questo favoloso album che conteneva Sowing the Seeds of Love dei Tears for Fears.
1: E fai bene, il nostro History Kiss dal 1989. Favoloso. Tra poco però la linea va alla redazione, ci saranno le news con Cristina Manco.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Un saluto e bentrovati. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, dato che in attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024, uscita che avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità europea su energia e difesa a partire anche dalla prossima legge di bilancio. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi espressi dall'Istat, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Purtroppo, ha aggiunto, l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica questo potrà accadere nel 2027. Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, dovrebbero essere contenuti in un decreto legge che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì. La scuola, ha ricordato intanto il presidente della Repubblica Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, non alzare barriere. Cambiamo argomento. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Al centro del dibattito, le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni. In programma per il presidente statunitense anche un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia, al quale seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre in serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo su Dnipro. Durante la notte sono 3 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite, mentre i soccorritori cercano un'altra persona sotto le macerie di un'azienda distrutta. La cronaca: un 20enne italiano d'origine egiziana è stato arrestato dopo aver violentato un 12enne venerdì in un parco a Torino. Il giovane avrebbe invitato le ragazzine a fare un giro in monopattino insieme. Una volta giunti al parco lo avrebbe violentato, poi in un mini market gli ha comprato una bibita e delle patatine e si è allontanato. Il minore è trovato da alcuni amici in stato di shock, ha poi raccontato tutto alla madre, che ha chiamato il 112. Lo sport: calcio, il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Nel primo allenamento a Coverciano il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i 34 giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento è il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco.

0: Popolo di Radio Kiss Kiss, un buongiorno a voi da parte delle vostre voci che vi accompagnano dalle 12 alle 14, il sottoscritto Paolo
1: e la sottoscritta Lucilla. Buongiorno.
0: Ciao sottoscritta.
1: Benvenuti nella Kiss Kiss Trend Zone. Diamo un grande buongiorno anche a Giovanni Imperatore, regia con noi quest'oggi. Alla regia TV chi c'è?
0: Arduino. Ah, io vedo sia Arduino che Peppe, li vedo belli precisi lassù in alto per farci risplendere anche sul canale 158 727 di Sky, perché sapete benissimo che Radio Kiss Kiss è anche alla TV, ogni tanto ricordiamolo, no?
1: Sì, salutiamo anche Max e Max che sono appena andati via, il loro Good Morning Kiss Kiss. Noi siamo strapronti con tutte le notizie in trend quest'oggi, che sono tante.
0: Sono tantissime, e soprattutto iniziamo con il mio pezzo

0: Abbiamo iniziato la grandissima questa puntata, siamo su Radio Kiss Kiss, tutti insieme Paolo e Lucilla, Kiss Kiss Trenzone, dobbiamo iniziare questa puntata.
1: Come cominciare se non con il nostro fantastico sommario?
0: Eccola qua, e c'è una sigla bellissima anche oggi.
2: Chi sei sommario? Chi sei sommario? Sicuro? Sì, sommario!
1: Sommario! Bravissimo il nostro ascoltatore.
0: Vi ricordiamo che il contest per avere la sigla più bella è sempre aperto, quindi lo ricordiamo, 347 490 0042 per vedere se qualcuno può fare di meglio di questo ascoltatore.
1: E interagire con noi fa bene, ve lo ricordiamo sempre, perché qualche fortunato ascoltatore barra ascoltatrice potranno vincere la maglietta di Radio Kiss Kiss.
0: Guarda, sai che cosa faccio da oggi? Oggi cito anche il primo che ci saluta ogni giorno, perché è una cosa automatica. Appena entriamo in onda c'è qualcuno che ci saluta di default. E ogni giorno cambia. Oggi è Alfredo.
1: Grazie Alfredo.
0: Alfredo, buongiorno a te.
1: Si sa mai che tu possa vincere. Dunque, sommario di oggi, di cosa parleremo nella Kiss Kiss Trend Zone? Miss Italia, si è portata
0: ieri
1: a casa il premio proprio ieri, i farmaci per dimagrire e da lì la bellezza e la chirurgia estetica.
0: Come si collega tutto?
1: E visto che siamo molto trasversali, anche i testimoni di Geova.
0: Veramente?
1: Sì, perché ci sono delle notizie che riguardano proprio i testimoni di Geova e magari parleremo anche un po' di religione.
0: Ah, proprio così, perché oggi a noi piace mettere proprio sul piatto tanti argomenti, come
1: c'è
0: al solito.
1: C'è l'ora di religione, sei preparato Paolo?
0: Io penso di essere abbastanza preparato, sì.
1: Bene.

0: e vinci!
1: Ci sembra di capire che sia arrivato il momento di premiare un ascoltatore, ascoltatrice.
2: Quindi non perdiamo tempo, oggi
1: no.
2: Subito così, d'amblè.
1: Oggi siamo aggressivi, dai.
2: Allora, Joschi, vai, telefoniamo a questo numero che al momento è stato estratto.
1: È un'ascoltatrice perché... che interagisce sempre con noi, in modo anche molto, molto smart, molto carino.
2: Quindi in questo momento ci starà ascoltando.
1: Se adesso... Speriamo di sì.
2: Allora, non stiamo vendendo eolico, eh. Magari compare un 081, forse.
1: Sì, o se risponde. Magari al lavoro.
2: Magari l'abbiamo beccata nel momento sbagliato.
1: Guarda. Questa base mi mette. Stefania?
3: Sì?
1: Ciao, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te. Allora,
3: sì.
1: Stefania, che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Ma allora!
1: Sei preparatissima.
3: Vi ascolto tutti i giorni.
1: Grande.
2: Allora non ti abbiamo colta impreparata, ecco, diciamo.
3: No, diciamo di no.
1: Che stai facendo?
3: Aspettavo con ansia.
1: E che fai? Sei al lavoro in questo momento?
3: Sì, sono una portalettere. Ho la fortuna di avere la radio in macchina e quindi...
2: Ma che bello. Ma dove? Di dove sei?
3: Allora, io sono originaria ovviamente della Calabria, però la posta la consegno ad Aculeia.
2: Non so se
3: conoscete, sì, in provincia di Udine, sicuramente.
2: Infatti, stavo per dire in Friuli, ho detto aspetta che lo dica lei perché non vorrei dire una cavolata, certo, perfetto.
1: Allora, hai vinto la nostra t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, compiuti
3: grazie
1: proprio
3: mille.
1: Questo settembre. Stefania, continua ad ascoltarci, Kiss Kiss a te.
3: Posso salutare un attimo il mio compagno?
1: Certo.
2: Ma salutalo.
3: Pier Massimo. E tutti i miei amici e i miei colleghi, ovviamente, la mia famiglia.
2: Favolosa.
1: Grande. Ciao Stefania,
3: un
1: grazie.
3: Un bacione, grazie a voi.
2: Ciao,
3: ciao ragazzi.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
4: Ma quanto è piccola sta cosa.

0: Ariete con Angelina Mango, che bella vita su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Entriamo subito nei trend del giorno. Prima linea c'è Miss Italia
1: Sara Maria Rizea, 18enne ligure del Savonese, è la nuova Miss Italia, l'84esima della storia.
0: Tra l'altro è una gran sportiva, perché conta centinaia di medaglie nel nuoto artistico.
1: Tra l'altro anche fa parte delle Fiamme Gialle. Come
0: c'è qualcosa che non ha fatto questa ragazza a 18 anni? Ovviamente studia anche, quindi di tutto.
1: Me la vedo una che uscirà con l'autobiografia tra un anno, che dice cosa devi scrivere in 19 anni, ci saranno 4 pagine, no?
0: E invece, tra l'altro, riporta la corona in Liguria dopo ben 51 anni, perché l'ultima vittoria risaliva al 1975. Chiaramente sui social, come sai, quando c'è Miss Italia scoppiano le varie polemiche.
1: Penso che Miss Italia sia una delle cose che resteranno per sempre più divisive, perché c'è chi pensa che sia un abominio, c'è chi pensa invece che sia una cosa per giocare, quindi che dire, insomma, ognuno dirà la sua come
0: pensi?
1: Al solito.
0: Ti lancio questa cosa.
1: Ti dico che da un punto di vista, non lo voglio dire con disprezzo niente, ma mi risulta pressoché indifferente, cioè non è una cosa che mi crea,
0: che ti turba.
1: Sì, non mi turba e neanche mi prende tantissimo, però stavo guardando che la prima Miss Italia della storia nel 1939 era Isabella Vernet, 14 anni aveva.
0: Forse su quello, magari sui minori ci giocherei un po' meno, però fin quando resta un concorso di bellezza, tra l'altro si premia una ragazza che ha anche tutte queste qualità, queste doti, a me non dispiace, anche a me non turba.
1: Sai, io sono un bilancia, sono un esteta di natura, no?
0: Quindi tu approvi.
1: A me le ragazze, cioè, è bello.
0: Vabbè, vabbè.

0: Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Kiss. Perché?
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Kiss, kiss.
3: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Lei era Anna, voi state ascoltando Radio Kiss Kiss, proprio per preciso la trend zone di Paolo e Lucilla. Permettimi di dire, secondo te Anna potrebbe avere le physique du role da Miss Italia?
1: Ma perché no Paolo? Guarda, sfondi una porta aperta su questo discorso, perché Miss Italia non è un appuntamento che mi turba, però nel corso degli anni ci sono state molte polemiche, e mi infilo in questo discorso qui, sulla divisione in categorie, quindi che ci fosse un Miss Italia senior, un Miss Italia curvy. Su quello io non sono per nulla d'accordo, cioè la bellezza secondo me è soggettiva e quindi non è giusto che ci sia una divisione in categorie.
0: Sai che ma hai fatto in questo momento, mentre hai detto sta cosa, mi hai aperto un file nel mio cervello. Io anni fa ho fatto degli interventi comici a una serata di Miss Italia Over.
1: Vedi? Ma sì. Perché deve esserci questa distinzione? Cioè, se una donna è bella, ok, a 60 anni, è una cosa che magari non percepiscono tutti, però comunque risulta bella, è affascinante, ha un suo carisma. Perché non può vincere un Miss Italia generico, ma deve essere ridotto ad una categoria? Non mi trovo d'accordo.
0: Beh, allora, diciamo che anche nel corso degli anni poi sono cambiate, innanzitutto è cambiato anche un po', come dire, la modalità del concetto di bellezza.
1: Sì.
0: Insomma, quando ha vinto Sofia Loren, lei era bella giunonica, no?
1: Cioè, certo, poi che poi è cambiata questa cosa nel corso,
0: esatto,
1: del tempo.
0: Esatto, si è passato poi alla magrezza, talvolta anche, cioè,
1: estrema.
0: Da dire, ragazzi, cioè, per cortesia, va bene tutto, però... E poi dopo inserire anche tutte le varie, sì, effettivamente tutte le varie sfaccettature.
1: Sì, tra l'altro, come dicevi tu, la bellezza è un argomento che fa molto discutere, non soltanto dal punto di vista di Miss Italia, ma anche sui social, specialmente oggi che si parla tanto di chirurgia plastica.
0: Ah.
1: Ed è lì che magari vogliamo chiedere anche ai nostri ascoltatori. Parlando di bellezza, chirurgia plastica, un aiutino, va bene, non va bene, tutto al naturale, quali sono i vostri canoni estetici?
0: Allora entriamo così in punta di fioretto al momento. 347 490 0042, introduciamo così l'argomento.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss. Siete nella Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Stiamo parlando di Miss Italia, bellezza, chirurgia plastica, sì oppure no, tutto al naturale. Come la mettiamo?
1: No, la mettiamo che ovviamente, come al solito, si apre quello che a me piace tantissimo, ovvero avere diversi punti di vista, perché questa è la cosa bella. E i punti di vista della Trend Zone mi piacerebbe sempre che fossero come quelli che ti dicevo prima. Quando io dico il blu mi piace, è un'opinione, il blu non mi piace, il blu fa schifo, è un giudizio.
0: Quindi ecco. opinioni, non giudizi.
1: A me piacciono tantissimi.
0: Siamo pacifici.
1: E a me piacciono tantissimi quelli anche che ci danno le opinioni che sono totalmente contrarie alle mie. Io li adoro.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora io credo che una donna, se è bella, è bella sempre, senza un'età. Il problema è che nei tempi moderni un confronto alla pari di una sessantenne, seppur bella, con una ventenne, credo che sia difficile che possa vincere la sessantenne.
0: Ok, questa è una riflessione dell'ascoltatore sulla questione di prima, che dicevamo Miss Italia ha delle regole per quanto riguarda l'età, quindi sì, lascia un po' fuori 18-30 anni, questa è la fascia.
1: 18-30 sono...
0: A noi invece piacerebbe vedere un Miss Italia con tutte le donne di qualsiasi età.
1: Sì, allora diciamo che da un punto di vista effettivamente quello che dice l'ascoltatore è oggettivamente... come fai a contestare anche una cosa di questo tipo? Cioè ci sono le varie fasi, no?
0: Sì, è un punto di vista, ne abbiamo anche altri sulla chirurgia plastica.
3: Ciao. Sentiamo. Paolo, ciao Lucilla, io sono Graziella da Pavolino e io sono per il naturale, mi piace seguire il corso degli anni come la natura offre. Ti scrivo a tutti.
0: Bene, allora,
1: chi era l'attrice,
0: tutta al naturale.
1: Chi era l'attrice che aveva detto ci ho messo tanti anni a farmi crescere queste rughe?
0: Sì, non mi ricordo chi era, però di recente è accaduto. E chissà se Marrakesh è guè, perché la chirurgia comunque tocca anche gli uomini.
1: Ma tantissimo, molto più di quanto pensiamo.
0: Chissà se questo duo...